abbraccio grandissimo a tutti quanti voi, benvenuti alla Peschiera, dall'orchestra Francesco i Blue Dream. E allora vai che si parte, partiamo subito con le belle canzoni degli anni 70 al ritmo di cumbia. Vamos!

0: buonasera, grazie. Grazie, grazie. Elisa,
1: dimmi.
0: Fai passare il treno da qua.
1: Facciamo
0: dalla peschiera.
1: Il treno.

0: è il suo treno.
1: Bravissimi, bravissimi, siamo arrivati
0: ad alta velocità. Hai visto che bravi che sono i ballerini?
1: Bravissimi, bravissimi, come sempre.
0: Andiamo adesso con il Fox Trot.
1: Vai.
0: Qui andiamo indietro negli anni 60, eh. Vai con gli anni 60, tempo di Fox Trot. Iniziamo con le belle canzoni.

0: Francesco.
1: Grazie.
0: Per noi,
1: anche questo è dedicato a tutte le signore, eh?
0: Grazie.
1: Quelle qui in peschiera, quelle a casa che ci stanno ascoltando.
0: Certo, certo.
1: Elisa, e adesso che
0: sì.
1: si fa?
0: E adesso ci facciamo un bel girettino di liscio.
1: E vai.

0: la sua fisarmonica. Bravo Simo, bravissimi ballerini. E adesso andiamo in Romagna, con la grande
1: dove
0: voce
1: nato
0: di
1: il liscio,
0: Francesco,
1: dove è nato il liscio della grande orchestra Casadei. Facciamo un valzer, lo facciamo bello.
0: Vai.
1: Dedicato a Raul Casadei, a Secondo Casadei. Vai, andiamo sulla spiaggia.

0: E abbiamo fatto il giro in spiaggia, ragazzi. Che bello che abbiamo portato.
1: Siamo andati in Romagna.
0: Qui in Peschiera c'è l'estate tutto l'anno.
1: È vero, è vero.
0: Ciao.
1: Bene,
0: ragazzi,
1: bene. Un'altra bella mazurchetta.
0: Elisa.
1: Sì,
0: no.
1: Dai. La fisarmonica di Simone. Ciao.
0: Vai Simone con la mazurca. Va sempre.

0: Elisa.
1: Bene,
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie, grazie. Adesso un bel tango.
1: Oh, sì, il tango alla pista. Vamos.
0: Senti, vai così. Il nostro Vanni alla batteria questa sera per voi. Inizio a presentare i miei ragazzi che mi accompagnano questa sera. Vai Vanni. Lui è bravo a suonare la batteria, ma è anche bravo a ballarlo il tango. E la fisarmonica è quella di Simone per voi.

0: Bravi, bravi, bravi, ciao. Ed ora andiamo con il nostro valzer lento, dalla grande voce di Francesco per voi.
1: E quella di
0: Elisa. Le cose che non ti ho detto
2: mai.
0: Mai.
1: Ciao. Ringraziamo anche il maestro Gianni Stellavato con Mauro Rota che
0: è
1: hanno
0: vero, sì.
1: fatto questo bellissimo

0: Grazie di cuore.
1: La grande voce di Francesco per voi.
0: Dopo il Valserlento che non si fa più, però noi la facciamo fare lo stesso. Una bella begin, come si faceva negli anni Ottanta. Canta Napoli, o sole mio!

0: l'Italia, evviva Napoli, evviva il tricolore.
1: Ed ora dedichiamo con tutto il cuore a tutti quanti voi, tutti.
0: A proposito d'Italia, qui ha vinto gli Oscar. Smile. E qualcuno si sta facendo una

0: premio Oscar 1997, bellissima canzone,
1: di
0: Mario Piovani.
1: A tutti, con tutto il cuore, la vita
0: le belle canzoni. Proseguiamo con le belle canzoni che ce la cantava sempre la nostra nonna.
1: Certo.
0: Ciao nonna. Vai.

0: a tempo di baciata.
1: Bravissimi, un saluto a Gloria Marinella e ciao ciao.
0: Adesso ci facciamo il cia cia cia.
1: Facciamo il cia cia.
0: E te adesso vai a cambiarti.
1: Io vado.
0: Vai,
1: io
0: ciao. Dedicato a tutte

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
2: E proseguiamo, dai, con un bel mambo.

Grazie! Wow, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Bravi, adesso arriva la sorpresa che abbiamo presentato prima nelle... Facciamogli un bel applauso alle nostre ragazze qua, Elisa e Paola, va che bello, brave ragazze. Alio, bravo, l'hai vinta, l'hai indovinata con un... no, con due l'hai vinta. Allora, per voi, direttamente dalla... una volta era da Radio Z, questa sera dalla Peschiera, Radio Liscio e Prima Antenna per voi, Elisa e Paola, con un successo. Alio!

applauso, Elisa e Paola, per voi. Ma non finisce qua, adesso vengono sotto lì in pista con voi. Non per i maschietti, non emozionatevi troppo. Ma che contento che è lui. Se, no, magari vengono lì vicino, Quindi lo zoom puoi anche toglierlo. Metti. Allora, adesso arrivano con una bella sorpresa. Elisa e Paola devono fare il giro da Valdengo. Sono andate a prendere le ali. Ah, Fausto, le ali. Dove sono? Ci siete, ragazze? Sì, arrivano. Facciamogli un bel applauso che stanno arrivando. Eccole qua, ragazzi. Come tutte le donne si fanno desiderare. Cosa devo dirvi? No, arrivano ragazzi, dai. Allora, questo qua è un brano che ho avuto il piacere di scrivere insieme a Giorgio Fantini. È una bella cumbia, il titolo è Una notte, e ce lo ballerà Elisa e Paola con uno spettacolo particolare, danza del ventre abbinato anche a una coreografia molto bella con le luci, come si dice, a neon? No, a neon, negli anni a LED. Sono rimasti indietro col tempo. Una notte, ragazzi, la potete anche ballare.

Elisa e Paola per voi con Una Notte. Canzone nata qui in Peschiera, ballata, tutto, è nato il balletto, è nata la canzone, tutto qua in Peschiera. Brave ragazze, Elisa e Paola, ancora un bel applauso. Spegnete le luci. Qua iniziano le foto. Ragazzi, noi proseguiamo a ballare. La Ligalli non l'abbiamo ancora fatta.

4 di 3. E a proposito di fisarmonica, la fisarmonica è uno strumento simbolo insieme al sax del ballo liscio. Gianni Morani ci cantava la fisarmonica una volta, voglio ripresentare, facciamo un giro negli anni 60, Vanni, che bello sarebbe tornare agli anni 60.

Secondo me una delle più belle canzoni non solo degli anni 60 ma di sempre, del grande Don Vacchi, che faceva così.

0: bravissimi, mi ho visti incatenati per bene.
1: Brava Elisa, una catena. Poi dopo mi sono arrivate dalle altre richieste.
0: Certo,
1: te lo dico poi posticita.
0: Va bene. Bene.
1: Ragazzi, il Fox. Fox, lo facciamo il Fox?
0: Eh sì, un bel Fox. Fox.
1: Andiamo negli anni 40 qui.

0: Regattone.
1: Francesco, per
2: grazie,
1: voi.
2: Grazie, grazie, grazie. A tempo di Fox. Adesso una sì, dedica dalla voce dedica, della nostra certo. Elisa.
1: Bambino mio, la voglio dedicare, so che a loro piace.
2: Ad Andrea,

0: E invece i bambini cambiano, poi crescono, diventano grandi, ci fanno sentire sempre più vecchi. Facciamo un saluto ad Andrea,
1: Ciao.
0: E allora ragazzi, ritorniamo a farci un giro di liscio. Qui c'è il liscio, dai, una mazurchetta, così poi ci stemperiamo.

polca per voi dalla fisarmonica di Simone. Oh, bella lì ragazzi, rallentiamo un po' adesso, un bel tango, il caminito, vamos! Il nostro Freddy è la tastiera.

0: Caminito. Adios.
1: Francesco, per voi Caminito, bravissimi i nostri tangheros.
2: Grazie.
1: Taperos. Bene, ed ora andiamo con
2: Valserlento. Andiamo a farci un giro a Napoli. Sì. Anche certo. Se il Napoli questa sera mi hanno detto che ha fatto 0-0. Mi spiace. Ci cantiamo queste belle canzoni napoletane. Torna su Rienta. Torna
1: a Napoli,
2: su Rienta, ragazzi.
1: A
2: tempo di Valserlento. Voglio vedere passare i maestri qua.

sotteste fronde rosa. E o viene a poco trase va stu giardino e vase, vase sto ricciorillo in fronte a tutti.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.
3: Andiamo con questo bel brano che proprio Francesco l'ha scritto, musica e parole, per gli alpini che
4: per gli
3: abbiamo,
4: alpini
3: avuto
4: che abbiamo
3: qui...
4: fatto la donata qua a Biella,
3: paese.
4: Qui in Peschiera c'era 300 alpini, pensate un po'. E c'è Francesco... anche il CD per qualcuno che lo volesse, ci sono tante belle canzoni, anche un'altra canzone che ho scritto con Giorgio Fantini, una settimana dopo la facciamo.
3: Sì.
4: Dai. Allora adesso dietro la montagna.
3: Poi aumentiamo il ritmo.

0: Elisa! Dietro la montagna. Bravissima, bravissima. Bella. Bravo.
1: L'hai fatta tu,
0: Ma sì, dai. Ragazzi, adesso mettiamo un po' il ritmo. Sì, facciamo una bella baciata.
1: Eh sì, ce l'hanno richiesta.
0: Anche questa, nata qui.
1: È nata qui in Peschiera.
0: Giorgio, dov'è Giorgio?

0: chissà.
1: Il ciaccia.
0: Dopo facciamo anche il boogie e la kizomba anche ci hanno chiesto, eh.
1: E adesso andiamo, però faccio il giro, abbiamo fatto anni 60, sì, anni 70, adesso andiamo negli anni 80.
0: Negli anni 80, vai.
1: Elisa, per voi che ce la canta tutta.

i favolosi anni 80, e non si può, dopo i ricchi e poveri degli anni 80, c'erano due fratelli di Torino, si chiamavano i Righeira, e ci cantavano questa canzone qua, Vamos alla Playa. Questa la cantiamo tutti assieme, oh oh oh, lo sappiamo fare tutti, eh.

e mi sa che oggi è il 1° novembre, il giorno dei santi. Voglio fare gli auguri a tutti quanti, perché il massimo di tutti, però l'estate

0: Ok.
1: Bravissimi, bravissimi. Abbiamo un'altra richiesta, la voglio sì. dedicare. Sei ancora qua, Daniela?
0: Cos'è?
1: Quella, sapete il balletto, no? Quello così.
2: Ah, ok, vai. Elisa per voi.
1: Dai, vicini.

0: Elisa, la nostra Annalisa Biellese.
1: Magari.
0: Dai, lo chiamiamo qui sul palco con noi.
1: Volentierissimi, questo bell'uomo.
0: Signori e signori, Giorgio Fantini.
2: Vado.
0: Vado col V.

0: Francesco per voi, Blue Dream.
1: Grazie.
0: Ciao, eccolo qui.
2: No, ma Riccardo Loro, dove sei? Ti ho visto fare un numero qua. Bravissimi. Azzarola, ragazzi. Mi fai anche la capriola? Una volta le facevano quelle cose lì. Ciao Pescherella, state bene? Tutto bene? C'è un po' di fumo qua. Un applauso a Francesco, la sua bella orchestra che è tornato finalmente e stasera è formissima. A cappella così?

che non finisca mai. Foto social, guardala qua. Seguite Radio Liscio, scaricate l'applicazione. Alexa, apri Radio Liscio. Ciao.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

A volte mi domando, così per passatempo, se abbia o no una forma il vento.

0: vento.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media con zeri termici che schizzeranno fino ai 4000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 26 maggio 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. In questo martedì si riparte insieme, altre due orette in mia compagnia, il vostro fedele Alessio Molla. Mi trovate su Instagram e sui vari social come Alo Fa Cose, e naturalmente, già che siete da quelle parti, un bel cuoricino sulle nostre pagine di Radio Liscio, dove vi aggiorniamo quotidie di tutto quello che succede nel nostro mondo. Venendo a noi, carissimi, un saluto anche a Max in regia, grazie mille caro di essere con noi, pronto come sempre a mixare il meglio della nostra musica. Dicevo, venendo a noi, oggi il nostro viaggio continua come sempre, Energia Contagiosa itinerante a caccia di feste, sagre, eventi, ma anche curiosità, insomma, che peschiamo in giro di qua e di là. Beh, io direi che siamo pronti, martedì, preparati che siamo arrivati, si comincia sul volume, buona Radio Liscio e buona Energia Contagiosa a tutti quanti, vi aspetto qua.

331-335-6565, questo è il numero di telefono per entrare in contatto con noi di Radio Liscio. E fatemi mandare un abbraccione a Enza, che mi aveva scritto, non avevo letto il messaggio ma lo leggo adesso. Enza da Torino mi ringrazia e fa i complimenti per la nostra simpatia contagiosa e dice che ci ascolta sempre la replica del pomeriggio. Un abbraccione carissima, un abbraccione, grazie anche a tutti coloro che ci scrivono qua e poi sui social network. Fammi andare un attimo sulla pagina di Radio Liscio a vedere un po' che cosa succede. Vedi qua che arrivano i buongiorno, c'è Roberto, Michela, Giovanna, Elda, Rosi, Enza, Lorenzo, eccetera eccetera. E poi c'è la Cri che mette tutti i suoi post, no? Ci sono i fan più attivi, insomma bisogna stare connessi per mantenere il badge di Radio Liscio. Va bene cari, allora sentite, bella puntata quella di oggi, ci porterà in giro a fare un po' di festa in questo weekend. Partirà il tutto dalla festa del culatello di Zibello, siamo in provincia di Parma, a queste parti ci sanno fare, e poi andiamo proprio a Parma, al Parma Street Food Festival. Da lì Cengio in Festival, questo vuol dire che siamo a Cengio in provincia di Savona, andiamo in Liguria per questa festa che fa il paio con la festa del vino di Verici. Qui siamo a Casarza Ligure in provincia di Genova, quindi due belle tappe liguri, e concludiamo in quel di Massa Carrara, Fivizzano, perché c'è Sapori Fivizzano, una manifestazione che ho scoperto recentemente ed è molto molto bella, vale la pena assolutamente di raccontarla. Comunque, in tutto questo volevo fare una nota anche su Milano per partire, perché City Wave sta per aggiungersi allo skyline milanese. Chi è passato da Milano sarà stato incuriosito proprio dalla zona del centro, no? Dove c'è questo City Wave, che è un progetto architettonico molto particolare, no? Un po' estetica, sembra un'onda, ecco perché wave, e anche una concezione molto green. Siamo all'interno di City Life e appunto si vede quest'onda lunga 200 metri, insomma sarà un edificio tutto nuovo perché sarà completamente sostenibile tramite pannelli fotovoltaici, insomma autosufficiente proprio dal punto di vista energetico, e sarà una cosa innovativa nel cuore di Milano. Insomma, tutto questo è che entro il 2026 questo edificio finalmente pare che sarà pronto, insomma entrerà a far parte dello skyline milanese, arricchendolo diciamo così ancora di più di design. E questo è quanto volevo dirvelo, perché magari passavate di lì, non sapevate che cos'era. Beh, è la City Wave, così come Wave, l'onda di Radio Liscio. Un po' di musica cari, e torno da voi per la prima tappa di oggi.

via, carissimi, tutti on board, dai che si parte anche per oggi nel nostro quotidiano viaggio alla ricerca dei migliori eventi che prenderanno vita nel fine settimana. E dove si va oggi? Ah, si comincia in questo martedì in quel di Parma. Ho due belle tappe che ci aspettano. La prima è la festa del culatello di Zibello. Il tutto si tiene a Polesine di Zibello, provincia di Parma, una roba spettacolare. Una volta ci sono anche andato per un servizio televisivo, bellissimo, e adesso ve ne rendo conto. Questo va avanti dal 29 maggio fino al 2 giugno, mentre sempre dal 29 maggio fino al 2 giugno a Parma c'è il Parma Street Food Festival. E se c'è un posto in cui secondo me vale la pena andare a uno street food è proprio Parma. Comunque cominciamo dalla festa del culatello, che è un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della gastronomia emiliana. Allora, nasce nel 1985 per celebrare l'arrivo della bella stagione, e questa festa ha saputo trasformarsi in un evento di rilevanza nazionale dedicato al re dei salumi, il culatello, oggi riconosciuto come prodotto DOP di eccellenza locale. La manifestazione, leggo, rappresenta l'occasione perfetta per scoprire e degustare questo straordinario salume in un'atmosfera autentica e conviviale. E qua c'è tanta roba, perché proprio è un'enorme tavolata a cielo aperto dove si può assaporare il culatello sotto tutte le sue forme. È anche poi un'esperienza immersiva, no? Perché oltre alla degustazione tutta la piazza si anima di musica dal vivo, spettacoli, giochi vari che intrattengono tutti i commensali di ogni età. Ecco, insomma, si crea una bella atmosfera di festa, ma soprattutto ci si tuffa in questi prodotti meravigliosi che fanno di questo luogo, cioè, proprio la patria del salume. Poi ci sto questo culatello, è una roba veramente meravigliosa, io ho assaggiato, si scioglie in bocca, poi te lo farciscono in tanti modi gustosi. Vabbè, cari, insomma, questo è quanto, è inutile che mi soffermi più di troppo, l'acquolina ce l'ho già in bocca. Se vi piace, festa del culatello di Zibello, dice tutto. Invece, oppure in aggiunta a, magari siete lì a farvi il weekend alle parti di Parma, ecco che nel Parco Ducale, che è una location che sta nel centro storico della città, si tiene il Parma Street Food Festival. Allora, qui praticamente c'è una marea di track food che propongono un sacco di cibi da strada, no? I classici street food. 5 giorni di evento, cibi di strada, cooking show, giochi, intrattenimenti musicali, artisti di strada, area bimbi, market artigianali e tanto tanto altro. Allora, io sono sulla loro pagina Facebook e devo dire che hanno fatto un gran lavoro, perché ogni giorno pubblicano un post diverso, no? Allora, tra le varie cose vedo gli arrosticini, poi vedo lo gnocco fritto coi salumi, vedo degli hamburger esagerati, poi leggo che c'è il DJ set di Davide Schmidt con i Busta, questi il 31 maggio, quindi domenica. Tra gli altri vedo il cannolo siciliano, scusate ma sto scorrendo i post, quindi quello che mi capita sotto gli occhi ve lo dico. Poi vedo queste fritture col cuoppo, mamma mia, ciao. Il Move It Design Container Test Movie Partner, poi abbiamo l'Officina Clandestina, che è il villaggio con i giochi di una volta, questo in Parco Ducale, sabato e anche il 1 giugno dalle 12 del mattino, ingresso gratuito. E poi vari cocktail bar, domenica 31 presso Parco Ducale alle 18:30 Ariostea Live. E insomma, vabbè, chi ne ha più ne metta, cioè, ce ne sei Pollo e le amiche della sposa, anche questi sembrano molto simpatici. Insomma, si alternano un sacco di artisti, ci sono un sacco di birre, un sacco di serate veramente super divertenti. Vi rimando direttamente alla loro pagina Facebook, Parma Street Food Festival, per tutte le iniziative. Quindi io direi che tra questa e quella che vi ho raccontato un attimo fa, la festa del culatello di Zibello, direi che c'è da apparecchiarsi un bel weekend a Parma, slacciarsi i bottoni della cintura. E chi si è visto, si è visto.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Ubitu.
1: Gli spazi verdi non sono più un lusso, ma fanno ormai parte nelle nostre città della qualità della vita, no? Parlavamo poco prima di City Life a Milano, dove appunto c'è questa wave, quest'onda, in un contesto assolutamente molto moderno, con spazi verdi, quelli del centro di Milano, e poi anche un contesto, insomma, molto sostenibile. E il time out queste cose le valuta. È da qui che parte l'analisi del 2026, che ha coinvolto 24.000 residenti in 150 città, per capire quanto sia facile vivere bene a contatto con la natura, quindi questo rapporto con l'importanza e del verde in città naturalmente, ma soprattutto del verde intorno, quanto più verde riescono a offrire e integrare parchi, alberi e biodiversità nel tessuto urbano. La città più verde in assoluto è Bath, siamo nella campagna delle Cotswold, siamo in Inghilterra, grandi parchi storici e piccoli angoli naturali, insomma, molto verde, sempre più sostenibile. Poi c'è Chicago, pensate a Chicago, 89% grattacieli e natura convivono alla perfezione, con oltre 600 parchi come il Wild Mile, un ecoparco galleggiante unico al mondo. Terzo posto c'è Montreal, il verde nel DNA della città, a partire dal Mount Royal, tra boschi, laghi e oltre 180 specie di uccelli. Poi c'è Riga, 87%, anche qua bella città con parchi e alberi a migliorare il microclima e a contrastare il caldo urbano. Melbourne poi non solo la città migliore del mondo, come era stata definita appunto nella classifica, ma qui gli alberi sono amati così tanto da avere un indirizzo email. Pensate un po', si può scrivere una mail agli alberi e i cittadini gli scrivono, vabbè. E seguono Città del Capo, Singapore, ma insomma, Singapore. Vogliono diventare la città più sostenibile entro il 2030, però dicono. E da quando si impongono qualcosa questi ce la fanno sempre. Medellin poi, con i suoi corridoi verdi, che hanno cambiato tutto, più natura, meno caldo, insomma temperature più basse, qualità della vita in crescita. Poi Stoccolma, e chiude la top 10 Amburgo, con una rete verde che collega parchi, fiumi e quartieri. Insomma, sono tutte città che hanno investito molto e che continuano a farlo, sicuramente dei modelli da seguire, anche perché il caldo è sempre più intenso e servono delle città anche con più alberi, proprio per trovare un po' di refrigerio in questi tempi complicati. Va bene cari, nulla di italiano in questa classifica, però non è che mi aspettassi poi chissà che. Vediamo se magari l'anno prossimo le città più green del mondo 2027 vedranno qualche città italiana. Ma

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

E allora, carissimi, si va in Liguria, prossima tappa del nostro viaggio. Tra l'altro, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo al 331-335-6565. Vi ringrazio per i complimenti, vi ringrazio a tutta Radio Liscio per le belle parole che spendete per noi qui anche sui nostri social. Vi ricordo sempre un cuoricino sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Liscio, così la nostra community cresce sempre di più. Allora, si va in Liguria, due belli eventi. Io, quando si entra in Liguria, sono sempre felice, la mia seconda patria, c'è poco da fare. E allora si comincia con Cengio in Festa. Cengio sta in provincia di Savona e i festeggiamenti sono lunghi, infatti si comincia venerdì e si va avanti fino a martedì 2 giugno. E poi ce ne andiamo a Casarza Ligure, qua siamo in provincia di Genova, dove gli eventi si svolgono venerdì e sabato, due belle feste. Allora, cominciamo da quel di Cengio e leggo: si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con Cengio in Festa, l'evento che si svolge in località Isole con buon cibo, musica, il moto raduno, il Luna Park e tanto altro. Presso lo stand gastronomico, i piatti della tradizione piemontese, oltre ai menù a tema della zona ligure, perché questa è una zona di, è una crasi, no, capito? Perché siamo in quella zona d'entroterra, poi nel Savonese, dove insomma c'è molta influenza del Piemonte, ecco, diciamo così. Vado sulla loro pagina Facebook, così vi racconto tutto quanto il programmino. Venerdì sera si parte alle 19 con gli stand gastronomici a base di pesce e menù street food. Alle 21.30 uno show unico con i Glamour e poi c'è il DJ set alla sera. Sabato apertura gastronomica con paella di pesce, wow! E alle 21.30 grande serata danzante con l'orchestra di Matteo Tarantino. Oh, qua si trattano bene, eh? Prima c'è Matteo Tarantino sabato sera, poi domenica invece c'è il motoraduno, settimo motoraduno, si parte alle 9 in ritrovo in località Isole del Memorial Eugenio Goso e Marco Bertola nella Proloco di Cengio. Poi alle 10.30 il giro di Langa di 50 km, benedizione delle moto, eccetera. La sera serata terra e mare e serata ritmo di energia con Le Chic. E non è tutto, perché poi lunedì, e qua vi dicevo, chi si aggiunge alla festa, alle 21.30 si balla con Matteo Bensi. Quindi dalle 19 il primo giugno prima si mangia tutto pesce e poi si balla con Matteo Bensi. Ma che belli eventi che fanno da queste parti. E poi martedì 2 giugno ancora c'è tutta la giornata con le fisarmoniche in festa, anche questo evento molto molto bello, hai capito? Sono andati da fare. Va bene, cari amici di Cengio, vi ringraziamo e verremo a trovarvi da venerdì fino al 2 giugno. Mentre invece chi sta dalle parti di Genova o vuol fare la combo, perché d'altronde è un weekend di mare questo, si può andare anche a Casarza Ligure, dove vi invitano a partecipare all'edizione della Festa del Vino di Verici. Questa è venerdì e sabato. La formula è quella della taschina più calice, si accede a un percorso di degustazioni tra 14 aziende selezionate con oltre 60 varietà in assaggio. Non so se rendo l'idea, ora dirvele tutto è praticamente impossibile, però sulla loro pagina le trovate. E una cosa veloce, il programmino del sabato, diciamo che la giornata intera, 10.30 in cammino verso il vino c'è un eno trekking, alle 12.30 aprono gli stand, alle 12.45 la trippata pranzo con i produttori. E poi alle 15 concorso delle bianchette amatoriali, poi riaprono gli stand degustazioni, laboratori per i bimbi, premiazioni varie e la sera concerto Il Tropico del Blasco. Tutto questo sabato 30 maggio in quel di Verici, 68esima festa del vino. E capite che anche la Liguria ci ha apparecchiato un bel weekendino divertente, magari passo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: è tutta un'altra cosa con tutte le nostre orchestre, oppure unendovi alle vostre di feste, portando tutto quanto in TV su Prima Antenna e su Studio 1. Insomma, quale occasione migliore di far sfoggio della vostra estate se non che il Radio Liscio Summer Tour? Tutte le info sul nostro sito internet o sulla nostra app, scaricabile da tutti ovunque. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo circo.

0: Addio pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della malinconia.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultimo test elettorale di rilievo. Prima delle legislative cala l'affluenza di quasi 5 punti, fermandosi al 60%. Laura Supino.
3: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa che ha coinvolto quasi 750 comuni, di cui 18 capoluoghi. Delusione maggiore nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, unico capoluogo di regione in ballo dove vince Simone Venturini. Il centrodestra si riprende dopo oltre un decennio, Reggio Calabria con la vittoria schiacciante di Francesco Cannizzaro e si impone al primo turno a Crotone con Vincenzo Voce. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia con Capecchi e Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Giovanna Bruno. Nettissime le vittorie anche di altri due candidati del centro-sinistra che però correvano senza simboli di partito: Vladimiro Crisafulli Aenna e l'eterno Vincenzo De Luca. L'ex presidente della regione Campania trionfa a Salerno e ne diviene sindaco per la quinta volta. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi il 7 e l'8 giugno, centrosinistra avanti a Chieti, Agrigento e a Trani, centrodestra avanti ad Arezzo, Macerata e Lecco. A Messina, Basile Delfino di Cateno De Luca straccia il centrodestra ufficiale e si impone al primo turno, vince un civico Scarafini anche a Fermo.
2: Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale, lo riferiscono i portavoce italiani dell'organizzazione. Gli attivisti che stanno tentando di portare aiuti via terra a Gaza sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. Ieri arrestati anche componenti di una delegazione di 10 persone di cui facevano parte 2 connazionali che tentava di negoziare il passaggio verso Gaza. A negarlo il generale Haftar, che controlla la Cirenaica. Calcio, termina un'altra stagione di Serie A ricca di sorprese ma anche di delusione. L'Inter domina e alza lo scudetto con largo anticipo. Roma e Como estromettono Milan e Juventus dalla Champions League e intanto Conte e Allegri danno il via al valzer delle panchine. Lorenzo Villanetti.
4: A poche ore dalla fine del campionato il pallone si è già trasformato in un giradischi. Per alcuni la sua melodia ha il sapore dolce della Champions, per altri a ritmo sincopato di un valzer scatenato dall'addio di Antonio Conte al Napoli. In attesa del suo sostituto, i partenopei parteciperanno, insieme ai campioni d'Italia dell'Inter, alla massima competizione europea. Con loro anche Roma e Como, che a sorpresa, all'ultima fermata di un treno imprevedibile, hanno estromesso Milan e Juventus. I rossoneri, scottati dalla grande delusione, hanno esonerato Allegri e mezza dirigenza. I bianconeri per ora rimangono con Spalletti, entrambe le squadre però dovranno accontentarsi dell'Europa League. La Conference invece attende l'Atalanta e forse Sarri, destinato a guidare la Dea dopo l'anno complicatissimo del grande ritorno alla Lazio. In attesa delle ufficialità, il puzzle dovrebbe completarsi con Gennaro Gattuso sulla panchina dei biancocelesti, pronto a ritorno in un club dopo la parentesi da CT con la nazionale naufragata in Bosnia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto e del nostro Max Quarti in regia, pronti per sollazzarvi un'altra oretta con un po' di musica, un po' di notizie e qualche evento. Battaglia del Prosecco, ripartiamo da qua perché è una questione annosa, annosa. Ci hanno fatto uno sgarbo all'estero. Un articolo apparso sul Daily Telegraph, pubblicato da questo giornalista Harry Jeffries, che ha avuto un gran bel coraggio. Lui è un appassionato di alcolici e dice: se la prende col prosecco. Come fai a prendertela col prosecco? Il prosecco mette tutti d'accordo. Lui dice: è dolce, è stucchevole, non è champagne. Ti rendi conto con tristezza che è solo prosecco. Bello de zio. Calma, calma. Anche perché a distruggerti ci pensano i dati. Il prosecco DOC ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate, con un incremento dell'1% rispetto al 2024, nonostante tutto il bordello che c'è in giro, e con oltre l'82% della produzione destinata all'export, hai capito? 3 miliardi di euro, caro il mio Harry Jeffries, senza considerare le performance del segmento. Il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco GOP conferma la solidità della denominazione con dati 2025 che prospettano un incremento delle vendite pari al più 8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Hai capito? Bello de zio, sta buono, va? Perché poi lui dice: il giornalista ha ricostruito l'evoluzione storica della diffusione del prosecco fuori dall'Italia, collegandone l'ascesa dagli ultimissimi anni 90 a dinamiche di mercato più accessibili, no? Alla gente piaceva il pop del tappo e la successiva effervescenza, non si preoccupava troppo del sapore, considerando anche che lo champagne costava molto molto di più. Hai capito? Comunque, chi che ne dica sto Mr. Jeffries, di cui onestamente ce ne sbattiamo bellamente, il prosecco fa sempre grandi numeri e grazie al cielo, perché è alla base di tutti i miei aperitivi praticamente. Viva il prosecco e viva quel lembo d'Italia che lo produce con tanta passione. Alla faccia tua, Daily Telegraph. Ma che gli deve dire? Sono ragazzi, sono ragazzi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Si è scatenato soprattutto il pubblico femminile sulla storia del prosecco. Ciao Rosalba che ci scrive al 331 335 6565. Non toccatemi il prosecco. Ci scrive anche Veronica: ma chi si permette di criticare il vino più buono del mondo? Ma è so gusti. Sto Daily Telegraph si è preso un po' troppa libertà per me, effettivamente il prosecco, come dire, è proprio alla base del mondo femminile dell'aperitivo. Mia moglie, se non beve un prosecco quando usciamo, non comincia neanche la festa, non carbura. Vabbè, insomma, chiudiamo qua la parentesi prosecco. Grazie dei messaggini, altri ne sono arrivati, ma non faccio in tempo perché dobbiamo andare a Fivizzano, provincia di Massa Carrara, ultima tappa della nostra giornata di oggi per Sapori Fivizzano. Allora, si comincia venerdì e si va avanti fino al 2 di giugno, molti fanno il ponte in queste feste e quindi la tirano lunga per 5 giorni, e si tratta di una manifestazione dedicata alle produzioni agricole e gastronomiche di questo lembo del territorio lunigianese, ma anche del resto della provincia di Massa Carrara. Il nucleo all'interno del quale si sviluppa tutta la fiera sarà Piazza Medicea e tutte le vie adiacenti, e in questa occasione sarà possibile assaporare e comprare prodotti come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, di cui abbiamo parlato proprio recentemente della festa dedicata, era forse un mese e mezzo fa. Poi c'era la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tantissime altre tipicità lunigianesi. Tra l'altro anche antichi mestieri, spettacoli, convegni vari ed eventuali. Allora andiamo un po' sulla loro pagina. Intanto, allora, sulla loro pagina Facebook c'è tutto quanto il programma. Ci sono un sacco di cose da mangiare. Partiamo dal cibo. Allora, non vi dico tutte le cose che ci sono perché non finisco più. Comunque sia, nelle varie piazze in giro troverete ravioli, taglieri di salumi, focaccette, gnocco fritto, arrosticini, salumi e formaggi, polenta, testaroli, salsicce, fagioli, trippa, patate. Poi vado avanti, aspetta. Ah, qua cominciano tutte le varie aziende. Ah no, ancora cibo: panino con porchetta, crepe salate, ciane e ricotta, testaroli al tartufo, vabbè, cucina tradizionale, testaroli di là, anche di qua, vini, polenta e cinghiale, acciughe di Monterosso, minestrone, mozzano, pane e acciughe, frittelle dolci e di baccalà, wow, focaccette, pasta e fagioli, costine. Insomma, questo più o meno è tutto il menù. L'ho letto così perché praticamente associato ad ogni piatto che vi ho detto c'è una postazione in ognuna delle diverse piazze, no? C'è qualcosa in Piazza Marconi, qualcosa in Piazza Marzocco, qualcosa in Piazza Veronelli. Insomma, tutto quanto nei dintorni di questa cittadina dove si sono inventati tutta sta meraviglia. Venendo all'evento, dicevo, si conferma uno degli appuntamenti più importanti, proprio perché si ritrovano tutti qua, no? Gli stand gastronomici poi sono allestiti lungo le vie, le piazze, nel centro storico, e accanto all'offerta appunto enogastronomica di cui vi ho appena reso conto ci sono tutta una serie di eventi culturali e di intrattenimento, spettacoli musicali, esibizioni folcloristiche, che laboratori didattici, ci sono vari show cooking. Insomma, il punto è poi quello di riuscire a mantenere l'attenzione su un territorio, no? Portando a massima espressione tutto ciò che ha da offrire. E da queste parti, insomma, di questa festa ne vanno molto molto fieri, tant'è che la fan durare 5 giorni, comincia venerdì e avanti fino al 2 di giugno. Quindi se avete la fortuna di essere in questa zona del mondo, a Fivizzano, provincia di Massa, vi aspettano per mangiare, bere, festeggiare, divertirsi, far salti storici. Poi c'è il mare lì a due passi. E allora, che dubbi avete? Prenotate, partite. A tra poco!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

E rieccoci insieme, carissimi. Vedi, chiedono subito scusa. Prima dicevamo di questo Daily Telegraph che si è permesso di toccare il nostro prosecco, ora si scusano indirettamente i britannici, perché praticamente viene fuori questa classifica di Ruralis che dice che i turisti apprezzano sempre di più i borghi italiani, soprattutto i britannici e gli australiani. Capito? Questa Ruralis si occupa di affitti brevi nelle aree interne d'Italia, quindi è molto competente. Quindi se un tempo i piccoli centri erano considerati una specie di meta di nicchia, no? Un'alternativa alle città d'arte, oggi pare rappresentino la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. Ma certo, ma tu pensa a uno che arriva da Londra, uno che arriva dall'Australia, uno che ti arriva dagli Stati Uniti, no? Che arriva in Italia e vedi questi piccoli borghi che sembrano dei piccoli set cinematografici, ma come fai a non innamorarti di queste cose pazzesche? Tra l'altro prenotano anche con largo anticipo e hanno anche una gran consapevolezza. Ecco, la classifica dell'anticipo, dice, è dominata dai britannici, che pianificano il loro soggiorno con ben 128 giorni di scarto rispetto al check-in. Seguono a ruota l'Australia 116 giorni, la Germania 112, i Paesi Bassi 108, la Repubblica Ceca 103. Quindi li puntano proprio sti borghi e pianificano il viaggio proprio con grande intelligenza. I viaggiatori stranieri prediligono la formula della proprietà esclusiva piuttosto che la singola stanza, cercano privacy e standard, aiuta la presenza di una piscina o di un idromassaggio e poi insomma attività a contatto con la natura. Sta di fatto che questo ecoturismo dei borghi piace tantissimo e secondo me potrebbe essere anche una chiave di volta molto importante per rivalorizzare, no, tutti quei borghi dove non ci abita più nessuno. Certo, servono investimenti, però ragazzi, se la richiesta è questa, vale la pena di farci un pensiero. Va bene, cari, a proposito di borghi, feste, giri, a tra poco che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della puntata di oggi e che si preparano a esplodere nel weekend.

E allora carissimi, questo martedì ce lo siamo proprio bruciato, è volato via in un attimo. Siamo già qui a raccontarci tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi. Metti caso che vi siete persi qualcosa, vi siete sintonizzati tardi, fermo restando che trovate tutto quanto sempre sulla nostra app di Radio Liscio, gratuita su tutti gli store. C'è anche il mio podcast insieme a tutti gli altri dedicato al tempo libero che vi aspetta per vivere tutti questi viaggi. Viaggi che oggi sono cominciati dalla provincia di Parma, prima a Zibello, dove questo è il weekend del culatello. Ciao, festa del culatello, grandissimo, è definito il re dei salumi insieme a tutti gli altri, naturalmente prodotti tipici della cucina parmense di questa zona dell'Emilia meravigliosa, tutti a Zibello. E non solo, perché c'è anche il Parma Street Food, questo proprio a Parma Centro, per assaggiare tanto street food del territorio. Anche in questo caso c'è la qualunque, trovate tutto sulla loro pagina Facebook, Parma Street Food, con tutti i menu. Anche qua 5 giorni di feste, eventi molto molto divertenti. Poi siamo andati in Liguria, prima a Cengio, provincia di Savona, dove c'è Cengio in Festa, dove ci sono tante belle giornate all'insegna del buon cibo e della buona musica, con tanti artisti che passano a suonare da queste parti. Un programma molto ricco, tra i vari ci sono anche Matteo Tarantino e Matteo Bensi, quindi andate sul programma per scoprire quali sono i giorni a loro dedicati. E poi la festa del vino di Verici, anche questa una festa molto bella, insomma siete tutti invitati in questo percorso degustazione tra 14 aziende con 60 varietà di vini in assaggio e molto molto altro. E per concludere, Sapori Fivizzano, anche questo evento bellissimo. Siamo questa volta in provincia di Massa Carrara, in questa zona che si chiama Lunigianese, e qui insomma ci sono tutti i prodotti del territorio in vista: i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tante tante altre specialità di questo territorio splendido. Che bella rassegna, cari, qua si prospetta un weekend meraviglioso, davvero ricchissimo di feste, altre ne arriveranno domani a farcirlo questo splendido fine settimana che sarà. Adesso un po' di musica. Max, pensati tu, facci ballare e ci vediamo qua tra i saluti, signori, si è fatta la certa.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo giunti al termine di questa puntata del martedì, grazie mille per essere stati in nostra compagnia, vi ringrazio io personalmente, vi ringrazio a Max dalla regia che fa tanti ciao con le mani, e l'appuntamento è per domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, perché siccome ho già sotto mano il programma di quello che saranno i prossimi giorni, vi assicuro che ci sono un sacco di eventi bellissimi che in questo fine settimana ci aspettano, quindi giorno dopo giorno ve li sciolinerò pronti poi a darci il buon fine settimana, e poi insomma noi vi aspettiamo sempre qua con il meglio di tutta la musica che c'è da queste parti, quindi mi raccomando non mancate, anzi rimanete sintonizzati che comincia poi un'altra giornata splendida qua sulle frequenze di Radio Liscio in compagnia di tutti noi, sempre qua presenti 24 ore su 24 accanto a voi con tutto il meglio della musica da ballo italiana. Ciao cari, a domani, bacioni.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Segnali ancora contrastanti dalla crisi iraniana. Mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare armi vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro. Anche Cina e Russia sono d'accordo. Le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti. E intanto l'omologo iraniano Pezeshkian annuncia il ripristino della rete internet dopo le restrizioni messe in atto con l'inizio dell'offensiva israelo-americana del 28 febbraio. Ultimo test elettorale di rilievo in Italia prima delle legislative. Le amministrative restituiscono serenità al centrodestra dopo la sconfitta referendaria. La coalizione di governo, contro le previsioni, mantiene il controllo di Venezia, unico capoluogo di regione in ballo con Simone Venturini, e si conferma in molte delle quasi 750 amministrazioni in ballo. Delusione nel centrosinistra, che sperava nella spallata in laguna con Andrea Martella, sostenuto dal campo largo. Cala di quasi 5 punti l'affluenza, fermandosi 60%, e nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio. Il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centrosinistra si riprende Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza, mantenendo Prato con Biffoni, Mantova con Murari, Andria con Bruno. Nettissime le vittorie di due candidati di centrosinistra senza simboli di partito, Vladimiro Chesafulli a Enna e Vincenzo De Luca, che diviene per la quinta volta sindaco di Salerno. A Messina e a Fermo vincono i civici Basile e Scarafini. Negli altri capoluoghi si andrà ai ballottaggi del 7 e 8 giugno. Tennis, Roland Garros, Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Pellegrino per 3-7-0. Sfiderà il cinese Wu al secondo turno. In serata l'esordio di Yannick Sinner contro il francese Tabur. Prima di lui in campo anche Arnaldi e Darderi contro Griekspoor e Hofner. Tra le donne, Cocciaretto opposta nel pomeriggio a Carnieva. E con questo è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il Mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e Quarante Passa.

era l'orchestra Il Mulino del Po, e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti: Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e Fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. I simpatici italiani, la Nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana.

iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh. E Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese di Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata, lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, nella presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket infine, playoff di Serie A, Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

In diretta direttissima, carichi, pronti per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana in questo martedì 26 maggio e iniziamo già fin da subito a salutare anche coloro che ci riascolteranno il 2 di giugno. Quindi abbiamo una puntata rinchiusa in due puntate fondamentalmente e lo faremo divertendoci allegramente con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato e attraversato le generazioni e ovviamente anche con la chitarra. Quando sarà il momento di utilizzare le corde vocali e quelle consonanti. Diamo anche il numero per chi volesse interagire con noi attraverso il 331-335-6565 e nel dare il numero salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che è colui che ci guida e la nave viene guidata da lui. E il nostro capitano che si è spogliato anche lui e iniziano le maniche corte, ma quelle alte, quelle proprio come si dice, quelli che vanno in moto, quelli che usano l'Harley, cioè quelli che hanno le quelli avete capito, ci siamo intesi in radio e in TV. Iniziamo però con la prima carta. Abbiamo mescolato, peschiamo la generazione X che salta in pole position e come prima canzone quest'oggi ci gustiamo nell'aria Marcella Bella, proprio nell'aria come il titolo della canzone. A te la linea Marcella, e nell'aria respiriamo a pieni polmoni, fa bene ossigenarsi perché ossigenando il cervello ci vengono delle idee bellissime. Dopo le diciamo.

Note di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, tutta l'Italia è sintonizzata con la musica da ballo, con le canzoni e soprattutto con la melodia italiana che davvero raggruppa tutti quanti insieme. Questa canzone ci riporta al 1983, che è stato un anno incredibile, un anno bellissimo, un anno che ringraziamo perché davvero è stato un anno di quelli sensazionali. Scritta da Gianni Bella, questa canzone rappresenta una svolta audace e sensuale proprio per Marcella. Il testo esplora il tema del desiderio, dove una donna racconta che è divisa tra la razionalità, e che le imporrebbe di respingere un amore, e un'irrefrenabile attrazione fisica che le fa sentire la presenza dell'amato ovunque, quindi nell'aria, appunto, ed è davvero un inno alla passione, alla consapevolezza del proprio corpo. E in quell'anno qualche fatto simpatico lo andiamo a curiosare, ma prima andiamo a raccontare appunto cosa è successo il 26 di maggio. È successa una cosa bellissima: Bram Stoker. Ti dice qualcosa, Marco, questo nome? Ebbene sì, pubblica il romanzo di Dracula il 26 maggio del 1897, quindi parliamo di 129 anni fa. Il volto aquilino, il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate, le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi, tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i baffi, spuntavano i dentini, quelli molto appuntiti, che erano appunto i canini di Dracula. E con questo sottofondo ci viene il patema d'animo, perché davvero era un romanzo e soprattutto anche poi un film fecero, che incuteva un po' di timore, no? C'era quell'ansia che aleggiava nell'aria mentre si guardava questo film. Appunto, è nato il 26 di maggio, è davvero uno di quei romanzi che vanno ricordati, anche perché un po' l'hanno letto un po' tutti, le varie generazioni, dalla silenziosa, la baby boomers, alla X, alla millennials, e sicuramente anche i giovani andranno a curiosare, a conoscere Dracula. E poi il 2 giugno, che sarà la replica appunto di questa puntata, si festeggia ovviamente la festa della Repubblica, e per queste due feste, soprattutto per Dracula, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, Pescando la carta, orchestra da ballo contemporanea. Arriva Marco Zeta con una canzone nuova che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, Tra le vigne e il silenzio. Che cosa succede nell'aria? Buonasera. Tra le vigne e il silenzio, se uniamo i due titoli, salta fuori una frase di senso compiuto. Ciao! Ciao.

popolare tra le vigne e il silenzio, e lo sottolineiamo spesso che uno degli obiettivi appunto di Radio Liscia è portare avanti le canzoni che all'interno compongono le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono i nostri valori. Quindi il consiglio è quello di coinvolgere tutte le generazioni ad andare a ballare, ad ascoltare, a seguire questo genere. Stiamo crescendo a dismisura attraverso l'applicazione, attraverso il sito, attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso la macchina, attraverso il cellulare, attraverso il computer. Quale altro mezzo di comunicazione? Ho dimenticato, davvero oramai i mezzi per sentirci sono davvero variegati, davvero molto belli. Prossimi appuntamenti importanti da ricordare: questo sabato ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdengo per quanto riguarda il sabato, e poi il 5 di giugno ci sarà l'appuntamento a Ivrea presso lo ZAC con l'Admintura e la partecipazione di Aido. Vi aspettiamo per vivere insieme la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove ovviamente parleremo anche di donazione di organi, di donazione di midollo osseo, con interventi medici, con testimonianze attive. Sarà davvero una bella serata, e poi soprattutto il tempo adesso ci sta iniziando ad aiutare in questo senso, nel senso che fa piacere stare all'aria aperta alla sera quando cala leggermente di qualche grado la temperatura. Altra carta, altra canzone, si canta un brano che stavamo per dimenticare di fare, Marco. Se non facciamo questo brano, proprio lo facciamo a cavallo, a ridosso della fine di maggio, l'inizio di giugno, questa canzone era da fare. Avremmo avuto un rimpianto.

sbagliato, Fior di Maggio, avremmo avuto un grande rimorso se non avessimo eseguito questa canzone proprio dedicata al mese di maggio, un grande classico del cantautore milanese che dedicò questa canzone alla figlia appena nata, quindi si deduce che sia nata proprio nel mese di maggio, il mese delle rose, il mese dei matrimoni, i mesi dei battesimi, chi più ne ha più ne metta, comunque ogni mese va bene per fare festa. Generazione Silenziosa, Rocco Granato.

0: Amami, Simona 40 e Sara del sogno mediterraneo, che poi amami è la scorporazione, se immaginiamo questa parola detta in Veneto, vuol dire amami, amami o streghetta, ciò vuol dire ama me fondamentalmente. Canzone molto bella che è nata appunto dal connubio. Non ti è piaciuto? Ho sentito un pugno diretto che è arrivato
1: non
0: in
1: mi
0: diretta.
1: Ha fatto ridere.
0: Ogni tanto arrivano gli effetti di soppiatto. E poi abbiamo ascoltato appunto Rocco Granata con Marina. E a proposito di Granata, vado a ricordare un appuntamento allo Stadio Philadelphia, che ci sarà la partita delle leggende il 6 di giugno alle 17, alle 19.30 inizia la partita, forse alle 20, però i cancelli vengono aperti alle 19, dove tutto il ricavato servirà per andare a creare, a realizzare il Museo del Toro e portarlo proprio al Philadelphia. Ovviamente sono invitati tutti coloro che fanno parte dello sport, oltre che ai tifosi del Toro, anche a tutti i tifosi, perché abbiamo davvero il dovere di portare avanti quelle che sono le tradizioni e le nostre storie. Poi il grande Toro faccia parte davvero di uno spaccato italiano anche per quanto riguarda la nazionale, quindi scenderemo tutti in campo, ci saranno gli artisti, ci saranno davvero un sacco di personaggi della musica, dello spettacolo, e con i grandi del Toro ci sarà Martin Vasquez, ci sarà Policano, ci sarà davvero ricordo giocatori che li utilizzavo quando ero ragazzino nel fantacalcio, nei primi fantacalcio, quindi sarà davvero bello poterci giocare insieme. Sicuramente il Toro vincerà, perché tra il Torino e le vecchie glorie, anche se magari sono cresciuti, magari non hanno più fatto sport, contro gli artisti, secondo me ne prenderemo di quelle tante e poi vi aggiorneremo ovviamente sul risultato. Ma l'importante, sarebbe bello davvero avervi tutti presenti questo 6 di giugno al Philadelphia di Torino. Altra card, altra canzone, procediamo nel nostro viaggio musicale, andiamo a scoprire la generazione millennials che ascolta Arisa, ascoltano Arisa in tutta

amore importante, grazie a Risa, di questa canzone che ci riporta indietro nel tempo e che tuttora è sempre un piacere ascoltare. In tutta sincerità annunciamo anche una cosa bellissima per coloro che hanno già organizzato le proprie feste estive, le varie sagre ovviamente, che danno valore ai propri prodotti tipici con le serate da ballo. Per chi volesse, c'è la possibilità di avere nel proprio comune il Radio Liscio Summer Tour, che prevede la diretta direttamente dalla piazza. Una sensazione bellissima, quindi spargete la voce agli organizzatori, alle proloche, ai comuni che appunto vogliono magari andare in diretta e dar maggiore luce al proprio prodotto tipico, perché davvero è importante andare a visitare i nostri territori, che sono davvero bellissimi perché sono diversi l'uno dall'altro, a diversità che magari ci sono invece regioni, nazioni in Europa, dove magari visto un posto è molto similare ad un altro, mentre noi in Italia siamo molto diversi. Quindi davvero è da andare a assaporare chilometro dopo chilometro la nostra Italia, appunto con il Radio Liscio Summer Tour, con le dirette. Questo si può fare, molto semplice, basta contattare il sito di Radio Liscio, ci sono tutti i riferimenti per poter poi organizzare ovviamente la diretta, che vuol dire essere in diretta come lo siamo adesso, con tutte le telecamere, ed è davvero una bella esperienza, un bellissimo momento. In tutta sincerità è anche arrivato il momento di collegarci con l'archeologia del Liscio, che la vediamo già pronta con la storia di Romagna e la canzone intitolata Titina. Sarà una mazurka, una polka, un tango, un valzer, un merengue, un meneito, una beghin, un valzer lento, un fox? Scopriamolo insieme.

0: Cittina.
1: Ed era la storia di Romagna con questa polca, grazie all'Arcolo Giraliscio che ci fa rivivere questi momenti del ballo che fanno parte della storia, con ovviamente dei video che non ci sono in circolazione. Stavo anche leggendo le canzoni che abbiamo ascoltato poc'anzi, che mettendole insieme salta fuori una frase di senso compiuto, con nell'aria tra le vigne e il silenzio, Marina, amami. E a proposito di Marina, che è nata nel 1959, c'è stata la comparsa del frigorifero con sbrinamento automatico. Pensate, quindi nel 59 rappresentava una magia domestica totale, completamente, perché davvero succedeva che ai tempi prima bisognava spegnere il frigo per qualche ora, svuotarlo e poi riaccenderlo, quindi questo creava un po' di scompiglio, cioè bisognava fare attenzione a quello che c'era dentro, quindi ponderare la spesa, quello che c'era da mangiare, quello che magari andava male. Oggi invece lo diamo per scontato, mentre invece nel 1959 compaiono proprio i frigoriferi con lo sbrinamento automatico, ed è grazie a loro che ancora oggi utilizziamo questa tecnologia meravigliosa. Poi se andiamo a pensare ai frigoriferi adesso, che li puoi alzare, li puoi spegnere, li puoi abbassare, puoi fare qualsiasi cosa, ti fanno anche il ghiaccio con l'applicazione, e la curiosità è che adesso attraverso l'applicazione uno può scoprire se quando chiudi il frigo la lampadina si spegne. Ce l'hai questa curiosità, Marco? Che uno apre il frigo, se accende la lampadina, ma quando lo chiudi questa lampadina si spegnerà o rimarrà accesa? Questo è un grande dilemma. Ce l'hai anche tu, vero, questo dilemma? Che uno chiude piano piano con la coda dell'occhio, guarda. Ci viene a salvare la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Una canzone che quando è uscita si è pensato: questa canzone farà strada.

che ha fatto strada, appunto, talmente tanta strada che si è pensato di intitolarla appunto Strada Facendo, brano che ci riporta indietro a Claudio Baglioni, a quel lontano lontanuccio 1981. Il testo appunto parla della difficoltà che si incontrano nel cammino della vita in mezzo alle mille emozioni e sensazioni che si provano, quindi davvero una canzone molto bella, è un viaggio e quindi è giusto il titolo Strada Facendo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomer, coloro che si sono scatenati e appassionati ad Adriano Celentano con la canzone Azzurro, e si continua a ballare e si continua anche a cantare. Parabam, ba-ba-bam, parabam. Cerco l'estate tutto l'anno, è arrivata.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

come Quando fuori piove, canzone nuova della Suonami Band, con questa canzone come Quando fuori piove l'importante è ricordarsi di prendere l'ombrello, mentre in precedenza abbiamo ascoltato Azzurro del 1968, ovviamente con Adriano Celentano, canzone che ancora le orchestre eseguono nel proprio repertorio con i vari arrangiamenti che ne consegue questa canzone. E nel 68 ci fu un fatto bellissimo, qualcuno se lo ricorderà, che alla stazione ferroviaria di Bologna i passeggeri sulla banchina si trovarono davanti a una scena surreale. Un cavallo, uno, fuggito da un carrozzone agricolo nelle vicinanze, trottorellò tranquillamente nell'atrio, superò i controlli e salì a bordo di un treno regionale fermo sul binario. Questa è una scena bellissima, surreale. L'animale si accomodò nel corridoio di una carrozza di seconda classe, dice: "Okay, la prima non potevo permettermela, la seconda sì". Ferroviari e passeggeri impiegarono oltre un'ora a suon di carote e carezze per convincerlo a scendere senza farsi male, ritardando ovviamente la partenza del treno. Ma questo cavallo voleva assaporare i cavalli del treno. No Marco, sei d'accordo anche tu? C'è un cavallo che sale sul treno perché vuole sentire un po' la spinta dei cavalli, del motore, del treno. Poi ai tempi, nel 68, sicuramente c'erano i treni a vapore. Poverino, però una bella scena se vedersi un treno che sale. C'è un cavallo che sale sul treno e non un treno che sale sul cavallo, anche se il treno ha i cavalli. Questo è un po' il dilemma che ci accompagnerà per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X. Canzone dichiarazione, gli Homo Sapiens. Sei bella da morire, che sei bella da morire. Bella da morire, come quando fuori piove, sei bella da morire. Si uniscono anche queste due canzoni volendo.

questa canzone e sulle note di questa canzone che vinse il Festival di Sanremo, la 27esima edizione, gli Homo Sapiens con Bella da Morire. Ci salutiamo e se vi è piaciuta questa puntata condividetela, spargete la voce, perché andrà nuovamente in replica il 2 di giugno. Oggi siamo appunto al 26 di maggio, in questo martedì. Ci ritroveremo domani puntuali, puntualissimi, per vivere una nuova puntata, un nuovo viaggio attraverso le canzoni. È stato bello stare insieme, un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima canzone con cui ci salutiamo quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea, canzone di Matteo Tarantino che si intitola Reset, che vuol dire ricominciamo, resettiamo tutto, ripartiamo da capo. A te Matteo, benvenuti,

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, a poche ore dalla fine del campionato, comincia il valzer degli allenatori, un domino che parte dal Napoli ai saluti ufficiali con Antonio Conte, l'uomo del quarto scudetto e della Supercoppa italiana, trofei alzati in due stagioni. Allora il Milan, che oltre a Max Allegri azzera tutta la struttura dirigenziale. Il finale di stagione, scrive il club, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta contro il Cagliari ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile. Oltre al tecnico, via da Milanello anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il DS Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Poi la Lazio, che ripartirà dall'ex CT Gennaro Gattuso liberando Maurizio Sarri direzione Atalanta. A proposito di nazionale, il neo commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Sono 24 i calciatori per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Voltiamo pagina, tennis, primo turno del Roland Garros. Oggi è il giorno di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo esordirà contro il francese Clément Tabour in serata. La Volpe Rossa non ha mai trionfato a Parigi e sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i grandi tornei.

0: Presa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Alcaraz, ancora assente per infortunio, Djokovic, Nadal e Federer. Intanto, Flavio Cobolli si aggiudica il derby azzurro contro Andrea Pellegrino per 3-7-0, match combattuto nonostante il risultato rotondo. Parola al tennista romano.
1: Il ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta. E anche oggi Andrea ha dimostrato che ha il livello per stare nei top 100 e ho cercato di essere concentrato e lucido tutti i punti della partita.
0: Oggi è il turno anche dei due azzurri Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo è in campo dalle 11 contro l'olandese Griekspoor. Il secondo è opposto all'austriaco Hofner nel pomeriggio. Tra le donne tocca anche Elisabetta Cocciaretto che affronterà la russa Karnieva. Siamo al basket, playoff Serie A, Brescia batte Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5, dalle 20 in campo Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. In chiusura il ciclismo, dopo il terzo e ultimo giorno di riposo, si torna a correre in una tappa interamente svizzera. La 16ª frazione parte da Bellinzona, nel Canton Ticino, e arriva a Cari per un totale di 113 km con pendenze del 13%. In maglia rosa ancora il danese Vingegaard, mattatore delle salite più dure, Blockhaus e Pila comprese. Alle sue spalle inseguono Eulalio e Gall. È tutto dallo sport.

sì, e se la signora vede di là in cucina che ho due bottoni sbottonati, viene di qua inviperita. Cosa fai? Non sei... Non, bisogna mettersi a posto quando si va in casa della gente. Cosa sei tutto aperto così? Perché queste sono le critiche. È l'ammirazione della moglie quando sto facendo la trasmissione e mi sto concentrando su quello che devo fare. E quindi mi devo adeguare. Ciao bella gente, oggi martedì 26 maggio 2026. Ciao Cinghia, come va? Passato bello caldo, eh? Qui ci sono già 26 gradi. Hanno detto che domani, tra oggi e domani, raggiungeremo il picco del caldo con punte qui in Valpadana. Qui in Valpadana, io sono in collina. Però anche qui non scherza il caldo, ma in Valpadana, nella valle, quindi Milano per esempio, rischiano di arrivare a toccare i 37-38 gradi, oltretutto con aumento dell'umidità, per cui sembrano ancora di più. Per essere a fine maggio sarà un'estate divertente. Va bene, ma io non mi ci adeguerò mai, ma ci sono quelli che invece ci si crogiolano, ci si trovano bene. Anche il Cinghia non è uno che secondo me sopporta molto il caldo, anche se continua a dire: oh, non ne posso più del freddo dell'inverno. Ma dov'è che ha fatto freddo l'inverno? Scusami, Cinghia, scusami, ma perché tu sei a Biella, quindi sei praticamente al Polo Nord, ma non è che ha fatto un inverno di quelli, allora siamo un pochino coerenti. Quando è troppo caldo, ma freddo non ha fatto freddo quest'inverno. Ormai da quanti inverni è che non fa freddo? Qui abbiamo visto nevicare mezza giornata, due ore quest'inverno, ha nevicato una mattina che stavo per cominciare appunto la trasmissione, vi ho detto: oh, guarda, dai, fiocchi di neve, se no non ci sono più. Allora, ci sono già dei messaggi che stanno arrivando, di cui uno molto molto interessante, una richiesta di uno che non trova una canzone, ma noi gliel'abbiamo trovata. Andiamo con la prima. Intanto vi ricordo che oggi 26 maggio, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 alla fine dell'anno, è San Filippo Neri, auguri a tutti i Filippi, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla, malattiaccia, per cui è giusto informarsi su che cos'è sta sclerosi multipla, e ci sono studi in tutto il mondo per cercare di contrastarla, perché è anche autoimmune la maledetta. Allora, primo brano di oggi, parti con me, dai, arriva il caldo, comincia il periodo delle vacanze, tra una decina di giorni, vediamo, sì, 10-12 giorni cominceranno le vacanze anche per i nostri ragazzi da scuola. Parti con me, Matteo Tassi, glielo chiede umilmente, gentilmente, con un leggero sorriso sulle labbra e gli occhi quasi un pochino umidi. Parti con me.

Ole! Allora, ecco, io però ho una recriminazione da fare assolutamente. Se tu mi dici, parti con me Matteo Tassi, lei chi è? Perché non metti, visto che la canzone la canta quasi tutta lei, ho chiesto al Cinghia e Cinghia mi fa no, Matteo Tassi non mette quasi mai il nome delle sue cantanti. Perché? Matteo Tassi, perché? Visto che canta lei, non è solo una questione di curiosità nostra sapere chi è lei, ma anche una questione di parità, di rispetto, di considerazione. Questa fanciulla canta, ha cantato con te due terzi della canzone, perché non si può sapere chi è? Matteo Tassi? Sì, me ne assumo la responsabilità di fare questa recriminazione. Così come mi assumo la responsabilità di rispondere a buongiorno Ettore al Cinghia, sono Rolando di Albenga. Spero che mi potete aiutare, spero che mi possiate aiutare. E non trovo il titolo di una canzone di Elvis Presley che cantava nel film Caffè Europa. È molto bella, aiutavo un vecchietto in un parco di burattini, se la trovate siete grandiosi, grazie. Allora, siamo grandiosi, soprattutto il Cinghia, che l'ha trovata lui. La canzone è Wooden Heart, cuore di legno. Wooden Heart, cuore di legno, cantata da Elvis Presley nel film Caffè Europa nel 1960. Ok? Contento Rolando? Bene. Grazie per la bella musica, Jessica. Grazie a te, Jessica. Poi abbiamo buongiorno a tutti gli amici della Radio Liscio. Potrei ascoltare una domenica bestiale di Concato. Grazie a Ettore Max di Ozzano, Bologna. Ciao Ettore, buon martedì. Se puoi, gli fai gli auguri a mio figlio per il suo compleanno? Si chiama Emanuele, una canzone che vuoi tu. Va bene, ok. Emanuele, auguri! 26 di maggio, data importante anche per me, dopo vi spiego perché. Canzone che vuoi tu, Maria Letizia. Grazie mille Maria Letizia da Luino. Ettore, buona giornata da Giampiero di Villafranca. Ciao Giampiero, buona giornata anche a te. Salutissimi a tutti voi, a Ettore, a Wilmer, da Milena di Spoleto. Ciao Milena. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. C'è sempre lei. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione. Buongiorno Ettore in ufficio, tutti presenti. Era da un po' che non vi sentivo, Giancarlo D'Avesa. Cosa fate in ufficio? Mi metterete mica a lavorare adesso, Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Radio Liscio, buona giornata a tutti da Vilma. Ok, oggi abbiamo anche il Supremo che è impegnatissimo perché sta facendo una regia importante per una televisione di Sky, quindi siamo tutti chi più chi meno impegnati. Buongiorno Ettore Cinghia, per favore mi fai ascoltare 50 primavere, Enrica da Cittiglio. Va bene, la mettiamo in lista. Intanto adesso abbiamo il primo vintage di oggi, Quando mi dici così, 1971. Era un divertissement questa canzone, perché lui la cantava con la Minnie Minoprio. Quando mi dici così, Fred Bongusto.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Una novità di Matteo Bensi, Un bacin d'amore. Sembra quei titoli delle canzoni di una volta, Un bacin d'amore, che sono belle comunque, perché...

Mamma mia, un bacino d'amore, ma stavo guardando tutta la scaletta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi veramente il mio programmatore è sul dislinguimento più totale ed assoluto, perché è partito con Parti con me, Quando mi dici così, Un bacin d'amore. Adesso il secondo vintage è Felicità di Albano e Romina Power. È proprio sul sentimentale assoluto oggi. Teniamoci questa data col circoletto rosso. Martedì 26 maggio 2026. La giornata del sentimento del programmatore di Canzoni Senza Frontiere. Allora, Felicità, scritta dal mio amico Popi Minellono, seconda a Sanremo nel 1982, quell'anno vinse Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Ultimamente c'è stata una polemica da parte di Romina Power, che ha detto: ah, non sopporto più Felicità, ah, che palle Felicità, con Albano e Minellono, che hanno detto: guarda che comunque hai fatto i soldi con quella canzone lì, perché è stata un po' un'immagine di voi due che ha fatto il giro del mondo. Loro l'hanno portata in tutti i loro concerti, a Mosca, in America, in Sud America, dappertutto. E il simbolo per tanti anni Felicità erano Albano e Romina Power, per cui che adesso, come si dice, sputi nel piatto dove hai mangiato, non si fa. Felicità, Albano e Romina Power.

331 335 6565, questo è il numero di telefono con il quale potete mettervi in diretta, in rapporto in diretta con me, in diretta tramite WhatsApp. Albano, Romina Power, felicità. Oggi tengo il ritmo, perché mi preparo psicologicamente al caldo e bisogna resistere fino a dopodomani. Da giovedì la temperatura comincerà a scendere un pochino e addirittura prevedono, poi quando arriveranno i temporali, con sto caldo giù a terra, se arrivano delle correnti fredde in quota, poi viene giù la grandine grossa così. Speriamo di no, che fa danni. Natura, non fare danni, dai. Noi cerchiamo di rispettarti, ma tu non fare danni. Allora, siamo a Quando penso a te. Proseguiamo, parti con me quando mi dici così. Un bacino d'amore, felicità, quando penso a te. Vi ho detto, era sparato sul romanticismo il nostro programmatore stamattina. Paolo Bertoli, quando penso.

Paolo Bertoli, sabato sera, 30 maggio, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra. E qui invece era in Quando penso a te. Allora, messaggi stamattina. Ciao, Edoardo Andenna, oggi 26 martedì maggio, sono Isabella Sagermano di Roma. Mi mandi la canzone di Lucio Battisti, la canzone Attenti al lupo? Hai un attimo di confusione, Attenti al lupo è di Lucio Dalla, non è di Lucio Battisti. Isabella, volevi quella, allora di Lucio Dalla, o volevi una canzone di Battisti? Buongiorno Ettore, un saluto a tutti voi da Nonna Rina di San Giorgio, anche lei c'è sempre. Ciao Nonna Rina. Oggi sarebbe stato... Oh, allora, oggi sarebbe stato il compleanno numero 102 di Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924. Anche mio fratello Pino era nato il 26 maggio 1954, ma è morto improvvisamente per infarto a 56 anni. Allora ti svelerò, io oggi festeggio il mio papà, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, perché lui era nato il 26 maggio del 1926. Quindi ciao papà, ovunque tu sia, un abbraccione, mi manchi sempre, perché era un uomo che soprattutto negli ultimi anni viveva molto la mia vita, intensamente, seguiva tutto quello che facevo, in radio, in televisione, eccetera eccetera, ed era un papà orgoglioso, e me lo ricordo quando alle 3 del pomeriggio andava al bar di una televisione dove lavoravo e diceva medicina, e il barista sapeva e tirava fuori il whisketto. Bei tempi. Allora, Ettore Alcinghia, quanto potete me la fate ascoltare la canzone di Elvis che avete trovato? Grazie mille da Rolando di Albenga. Allora, ok, la Wooden Heart te la mettiamo nei prossimi giorni. Buon martedì, Ettore Cinghia, buona giornata. Bellissima la canzone di Matteo Bensi, bravissimo. Francesca da Genova, era un bacin d'amor. Ma va avanti il nostro programmatore. Allora, parti con me, quando mi dici così, un bacin d'amor, felicità, quando penso a te, e adesso la Sonia Morin, bambola d'amore. Bambola vera in carne ed ossa, poi ci sono le altre, ma quello è un altro discorso. Me la mandi, Cinghia? Bambola.

lei, la Sonia Mori. Grazie Biba in bambola d'amore. Allora, 11.37, non mi dimentico, saluto sempre anche le amiche e gli amici che si stanno seguendo in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, le amiche e gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia, e poi le amiche e gli amici del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Questi ultimi, come del resto anche i lombardi, per tutta la trasmissione fino alle 13, perché lei, Canzoni senza frontiere, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 11 alle 13. Allora, ciao Ettore, vorrei sapere se la mia canzone l'hai già messa. Si tratta di Giovanna con la canzone Il mio ex. Ciao, te lo dico dolcemente, non arrabbiarti, ciao Nando. Ma insomma, ma devi stare attento! Ma come? Io mando le canzoni e tu stai lì e non segui? Vedi che non mi arrabbio, sono una persona tranquillissima, io figurati se mi arrabbio per una cosa di questo genere. Eravamo in telepatia. Nando, terzo vintage di oggi. Per Nando da Legnano, una canzone del 1979, tratta dall'album Giovanna Nocetti, per tutti solo Giovanna, una ragazza del 45 che sta per cantarvi Il mio ex. Che tempismo! Bravo Nando, la sentivi, eh?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Tutto è da ballare.

0: καλάστρα, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Φάβιο.
2: Era Fabio Cozzani, lui. Proprio tratto dalla sua serata, la pescheria di Valdingo, sabato sera scorso, tre giorni fa. Calimera calispera in greco vuol dire buongiorno, buonasera. Quando facevamo Giochi senza frontiere, che eravamo in Grecia, era tutto un calimera calispera, perché facevamo vedere che conoscevamo alcune parole greche, quelle due lì e pedalare. E poi vabbè, c'era ovviamente il sirtaki. Calimera calispera, sirtaki, le tre grandi conoscenze. Per chi non aveva fatto il classico, io ho fatto lo scientifico, era la grande conoscenza di greco. Va bene. Poi ovviamente tutti parlavano inglese, francese, parlano molte lingue i greci. Allora, io mi ritrovo adesso con il primo vinile di Casandenna assolutamente in sintonia con quella che è stata la metodologia di programmazione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Scusate, parentesi. Isabella di San Germano. La regola d'oro di Canzoni Senza Frontiere: si può chiedere una canzone al giorno, non 4 o 5 come fai tu, che ne chiedi una ogni 10 minuti. Una canzone al giorno, perché è così, non si porta via spazio agli altri. Tutti hanno diritto ad una loro canzone, ma una sola canzone al giorno, non 2, 3, 4 come fai tu. Ritorniamo al discorso dei vinili di Casandenna. Mi sono adeguato per caso, perché io rispetto la classifica della rivista Rolling Stone, che ha redatto la classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. In 92esima posizione, mamma mia quanto l'ho ballata anche questa. Questo era uno di quei lenti, di quegli slow da piastrella, che se uno era bravo qualche cosa succedeva con quella che teneva fra le braccia. Siamo nel 1967 e i Procol Harum cantavano una canzone che poi è stata ripresa dal mondo, perché l'hanno fatta tutti, i Dick Dick, in Francia, dappertutto, l'hanno fatta tutti. E la canzone è una tonalità di bianco più bianca del pallido, insomma, una tonalità più bianca del pallido, a whiter shade of pale. I Procol Harum, canzone stupenda, era qua. Rimmergetevi nei ricordi. Questa canzone qui ne ha fatti innamorare tanti, eh? Ne fate sposare anche tanti.

questo non era il video originale, ma era un video che è stato montato successivamente. Ne sono stati fatti 3 o 4 di video di questa A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, che comunque arrivò prima in Italia per un sacco di settimane, prima in Germania, prima dappertutto, perché poi venne fatta la versione in francese, in tedesco, in svedese, in portoghese, in spagnolo, in finlandese, e chi più ne ha più ne metta. Venne premiata con il Grammy Hall of Fame Award. Va bene, era grande, 1967, i Procol Harum 92esimi in classifica, nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Siamo non poteva che concludere il mio programmatore con, dopo i Procol Harum, con Ti sposerò di Pietro Galassi. Quindi è stata una sequela di romanticismo stamattina. Chissà cosa gli ha fatto la moglie ieri perché lui sia così romantico oggi. Ti sposerò di Pietro Galassi, e su questo inizio di Ti sposerò di Pietro Galassi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci lasciano alla fine della prima ora, della prima delle 2 ore di Canzoni Senza Frontiere. Bella sta promessa, eh? Ti sposerò, e se lei ti dice di no, eh? Chiediglielo prima. Pietro Galassi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: don, din don, din don, din don. No, basta, tira via tutto. Din don, din don, din don. Siamo a mezzogiorno. Non avevo capito perché ridevano. Ridono tra il Supremo e il Cinghia, perché si mandano i messaggi anche di loro, no? È una storia fra di loro che dura da anni, per cui io non voglio entrarci. E deve essere stato un messaggio divertente, perché il Cinghia improvvisamente me lo sentono nelle orecchie e fa volevo sapere che motivo aveva di cominciare a ridere così sguaiatamente all'improvviso. Allora, oggi giornata intensa anche per me, alle 3 il dentista, fra 3 ore. Va bene, allora siamo alla fine della prima ora e sapete che ad ogni capo d'ora a Radio Liscio ci sono le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo.

0: progetto firmato Radio Liscio, oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posamine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a Crotone con Voce. Il centro-sinistra si riprende, tra l'altro Pistoia, e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti, vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci, nella roccaforte leghista di Vigevano, con Furio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania. Calcio nazionale: sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
5: Ciao a tutte e da tutti. Da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da Radio Liscio, da Studio 1 TV in Lombardia sul canale 95 e dal network Teleantenna che ci sta ritrasmettendo in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno. Oggi è il 26 di maggio 2026, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 a fine anno, e San Filippo Neri, auguri a tutti Filippo, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Oggi, devo dire che anche oggi si informa con i messaggi. Ascolterei volentieri la Paloma di André Rieu, grazie molte e buona giornata. Io te la mando volentieri se mi dici chi sei.
6: Non accettiamo messaggi anonimi, sia ben chiaro.
5: Almeno ciao, sono Pinco Pallo da Timbuktu, non so, una cosina così che ci permette di avere una relazione, perché così diventa ottavo. Ascolterei volentieri la Paloma di André Rieu, grazie, molto buona giornata, e basta. È in positivo invece: buongiorno, oh che bella giornata di sole, ci sono già 29 gradi in collina nel cuore del Monferrato. Chissà quanto farà più caldo oggi. Non è che pretendo tutto un discorso di questo genere, ma sono Pinco Palo del Timbuktu. Ok, va bene. Tu vida e mi vida, oh, Questo è un filmatone perché l'ha girato a Cuba Roberto Polisano, e c'è un giro di, come dire, di belle immagini interessante da vedere, soprattutto per i maschietti. Tu vida e mi vida, Roberto Polisano. Vai a Cuba. Cuba Libre.

Tu vida e mi vida, la tua vita nella mia vita, era Roberto Polisano. E siamo al quarto vintage di oggi. Mi è stato chiesto ieri da Isabella San Germano di Roma, con un telefono che era impazzito: caro Ettore, mi mandi la canzone di Viva Zanicchi Zingarelli su Radio Liscio. Allora, noi l'abbiamo interpretata per te, Giovincella, nata, mi dice che è nata nel 1963 a Roma, del segno dei pesci. C'ho 63 anni. Sì, se sei del 63, effettivamente, fatti i conti, 2026 sono 63 anni. E sei del segno dei pesci, segno doppio. Allora, noi l'abbiamo interpretata questa tua richiesta della Viva Zanicchi, per Iva Zanicchi, che canta Zingara, con cui vinse il Festival di Sanremo in coppia con Bobby Solo nel 1969, quando il festival si svolgeva ancora nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo e non ancora l'Ariston, che arrivò parecchi anni dopo. Allora, io c'ero e mi ricordo fui il primo a intervistare la Zanicchi quando venne fuori il risultato che aveva vinto il Festival di Sanremo. Iva se lo ricorda ancora anche lei. Iva è una ragazza del 1940. Sono pari età lei e Mina, tutte e due del 40, quindi quest'anno ne hanno 86. Portati bene, cantano ancora. Zingara, Iva Zanicchi, vai. Prendi questa mano, Zingara.

Allora, era la zingara della Iva Zanicchi per Isabella San Germano di Roma. I nati e i morti di oggi, 26 di maggio. Il 26 di maggio del 1924 nasceva Mike Bongiorno, uno dei signori che ha fatto la televisione in Italia a un bel livello, non solo a livello Rai, ma poi anche in Mediaset. Per 18 anni è stato responsabile di tutto quello che di cui poteva essere responsabile. Helen Bonham Carter, del 1966, grande attrice inglese, ha fatto un sacco di film, Alice nel Paese delle Meraviglie e quant'altro. Miles Davis, c'è un bel articolo proprio sul, non mi ricordo se sul giornale, sul Corriere, su Repubblica di oggi, di quante macchine ha disfatto Miles Davis, che era un appassionato. È del 1926 anche lui, come il mio papà, e quindi avrebbe compiuto 100 anni oggi. Ha disfatto un sacco di Lamborghini, Ferrari, perché gli piacevano le macchine grosse, però come si dice, l'era minga boom a guidare, non era un grande guidatore. Invece era un grande guidatore, lo è tuttora, un mio amico, che è Cesare Fiorio. Cesare Fiorio, 1939. Allora, è stato il boss della Ferrari per un certo periodo, è stato il boss dei rally della Lancia. Io andavo in macchina con lui a fare le ricognizioni sul Turini, pensate. Poi si è invaghito di una mia, una volta si chiamavano vallette, adesso sono le collaboratrici di scena, e se la sposò pure, per cui sono responsabile anche di alcune sue, diciamo così, momenti di vita privata. Va bene, ciao Cesare, so che adesso vive in Puglia e hanno fatto un bellissimo documentario su di lui e sulla sua storia. Poi Bruno Gambarotta, scrittore ironico e piemontese, uomo colto e di cultura diffusiva, è del 1937. Giovanni Minoli, beh, Giovanni Minoli è stato anche lui un innovatore in televisione, ha fatto delle trasmissioni che sono passate alla storia, è del 1945. Luca Toni, lo vediamo adesso fare le pubblicità, del 1977, ne ha 49 quest'anno Luca Toni, adesso lo vediamo fare le pubblicità sempre col pallone al piede. E poi, scusatemi, uno dei miei grandi idoli, io avrei voluto avere una vita come la sua, The Duke, John Wayne. Era nato nel 1907 e io lo ricordo in film spettacolari come L'uomo che uccise Liberty Valance, il Grinta, con cui rischiò l'Oscar, o forse lo vinse, non mi ricordo più. Va bene, i morti. Nel 2017 a Laura Biagiotti, una delle grandi signore della moda italiana. Ciriaco De Mita, uno dei grandi interpreti della politica nella Repubblica Italiana, è morto nel 2022. E poi Sidney Pollack, regista, personaggio di cultura a livello internazionale, è morto nel 2008. E qui ho finito, perché adesso alle 12.19, anche se lui ha immaginato e scolpito nella musica la sua canzone Alle 7, che poi non la canta lui ma la canta la sua cantante, che è della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, che canta la Giorgia. No, volevo sapere se lo sapevi. Più che per, lo so che lo sapeva, più che sapere se lo sapeva, volevo sapere se era attento, perché quando parlo ogni tanto lui va a fare cose, si prende i cracker, li mangia. Aspetta, mentre lui parla vado a prendermi il tè, non lo vedo più lì in regia, per cui io devo magari allungare un discorso per dargli il tempo di tornare a schiacciare il bottone che fa partire Alle 7.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La mia musica, che parte con una bella fisarmonica.

Allora, era la mia musica di Marco e Alice. E concludiamo qui a Canzoni Senza Frontiere i vinili di Casa Andenna di oggi. Allora, un brano del 1976 che è passato alla storia perché è un punk inglese veramente duro. Il testo se lo scrisse Johnny Rotten, che era il cantante dei Sex Pistols, e che se lo scrisse su misura per far risaltare le qualità abrasive della sua voce, perché aveva questa voce, per cui se lo scrisse su misura. Ci furono un sacco di contestazioni quando venne fuori questo Anarchy in UK, anarchia in Gran Bretagna, ma diventò una specie di simbolo del periodo. Siamo negli anni 70, 1976, e la rivista Rolling Stone l'ha piazzato al 91esimo posto della sua classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Ora io immagino che prenderà due cuscini il mio programmatore e se li metterà sulle orecchie, perché lui è una musica che non ama per niente, ma tant'è, è la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre e deve sopportarla. Anarchy in UK, Sex Pistols.

Mamma mia, ci voleva il fisico per cantare due ore così e tanta camomilla o forse altra roba. Era Anarchy in the UK, erano i Sex Pistols ed è arrivato il momento importante. Oggi c'è un bellissimo film, il Cine Calendario, alle 12.34, un film che è piaciuto moltissimo al Cinghia. Abbiamo, c'è una frase storica, abbiamo una bella e una cattiva notizia. Quella bella è che oggi vi farò un regalo. Quella cattiva è che non è vero. Questo era Cattivissimo Me, un film del 2010 con Steve Carell e Jason Segel. Allora, dall'acquisizione della ditta di animazione ed effetti speciali francese McGuff nacque Illumination. Il produttore Chris Meledandri decise che non voleva più essere dipendente di uno studio, voleva farsi fondarne uno suo, un suo studio, che partì con un risultato eccezionale, perché il primo risultato di questa equazione, cioè quello di farsi dei cartoni animati fatti per i fatti suoi, fu Cattivissimo Me, la storia di Gru, un super cattivo che ha progettato un piano per rubare la luna, ma si trova costretto ad accudire tre bambine e ad apprezzare le gioie della paternità, al punto da mettere in secondo piano il suo lavoro e preferendo per esempio assistere al saggio di danza delle tre, che si tiene, quando questo saggio di danza? Il 26 di maggio. Ed è per questo che il film Cattivissimo Me è stato abbinato a questa giornata. Si vede dal biglietto per lo spettacolo, su cui tra l'altro è segnato il posto a sedere di Gru. Quindi il 26 di maggio è la data, e quelli che compiono gli anni oggi sanno che il loro film abbinato alla loro vita è Cattivissimo Me, bellissimo, che poi ne hanno fatto Cattivissimo Me 2, eccetera eccetera, uno più divertente dell'altro. Li guardo ancora anch'io quasi alla mia età. Va bene, come per esempio, parlando di cartoni animati, ho fatto un riferimento adesso ai cartoni animati perché adesso c'è una canzone, Maccheroni Mambo, che è stata trasformata dalla sua versione originale con il suo filmato originale in un bellissimo cartone animato, grazie anche all'uso dell'intelligenza artificiale, su, e me ne arrogo il diritto, una mia idea dal Cinghia, che è stato bravissimo a tradurre questa idea sulle parole della canzone in questo cartone animato che ormai è diventato il filmato ufficiale di Maccheroni Mambo di Alex Biondi. Creiamo le cose, Radio Liscio, creiamo le cose.

0: Maccheroni. Mando!
1: Era Maccheroni Mambo. Potresti mettere su una piccola casa di produzione e fare dei filmati per i tuoi colleghi delle orchestre a cartone animato. Non dico tutti, ma qualcuno potrebbe essere un'idea. Cinghia, sto parlando con te, Sto parlando con te, Cinghia. Agitati. Fatti conoscere, so fare delle cose che voi umani, nella maggior parte dei casi, non sapete fare. Allora, 1989 è l'anno in cui esce questo quinto vintage di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Arriva quindicesimo Sanremo, quindi non è un gran risultato, ma poi invece ha un buon successo commerciale, tanto che entra nei primi 5 o 6 nelle vendite dopo festival. Quell'anno vinsero Ti Lascerò con Anna Oxa e Fausto Reali, ma quello che arrivò quindicesimo, che adesso ascolteremo, fu Cosa Resterà degli anni 80, cantata da Razz.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Boom, boom, d'amore!

d'amore. Era la Daniela Cavanna. Oh, ecco che abbiamo il calo di banda. Mi sei diventato tutto diffuso, caro Cinghia. Allora, l'ultima cosa che vi volevo, perché l'ho preparata, vi volevo raccontare oggi, sono l'accadde oggi. Per esempio, nel 1805, il 26 di maggio, Napoleone viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Sarà l'ultimo dei sovrani italiani cinto con la corona ferrea, una tradizione che durava fin dal regno longobardo. 1859, seconda guerra d'indipendenza italiana, i soldati di Garibaldi, che fu ferito ma non lì, sconfiggono le truppe del generale Urban nella battaglia di Varese. 1889, all'interno della Torre Eiffel apre al pubblico il primo ascensore dopo una smisurata serie di infarti di persone che volevano salire 300 metri a piedi. Questo lo dico io, non è vero, però finalmente un anno dopo l'inaugurazione hanno aperto il primo ascensore, hanno inaugurato il primo ascensore. 1896, lo scrittore irlandese Oscar Wilde viene condannato a 2 anni di prigione per il reato di sodomia. Era dichiaratamente omosessuale. Nel 1897 il romanzo Dracula di Bram Stoker viene messo in vendita a Londra, suscitando terrore e paura. Nel 1923 comincia, il 26 di maggio, la prima 24 ore di Le Mans. Quindi la 24 ore di Le Mans compie 103 anni, benissimo. 1941, caccia alla Bismarck, un siluro lanciato da un biplano decollato dalla portaerei inglese HMS Ark Royal colpisce la corazzata tedesca Bismarck, danneggiandone il meccanismo di controllo del timone e segnandone di fatto la fine, perché la corazzata verrà affondata il giorno seguente dalla Royal Navy e veniva considerata la corazzata più grande del mondo, la più importante del mondo, quasi inaffondabile, gna gna gna, no, è andata a fondo anche lei. 1986 è l'ultima. Allora, la Comunità Europea, il 26 di maggio del 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera europea e io c'ero. Ma in quanti posti sono stato? Va bene. Allora, siamo a Sal da Vinci. È il sesto vintage e ultimo vintage di oggi. Per sempre sì. Ha vinto il Festival di Sanremo. È arrivato quinto all'Euro Song Festival della canzone a Vienna 10 giorni fa. E è un grande successo. È diventata un po' un'icona, un simbolo della canzone napoletana. Per sempre sì, Sal da Vinci, non è un vintage, è di attualità, ma è

0: Ciociara, tu hai dei denti di ferro, mangi maccheroni tutti i giorni, sei pieno di carboidrati, di calcio. Sto parlando al Cinghia, che è sempre con la sua tenuta. Se volete 30 gradi anche qui da me, lì da te quanti sono? 31, sono 80 km tra qui e là, quindi non è che ci può essere una gran differenza. Oggi e domani le due giornate più terribili per il caldo di maggio. Stanno battendo tutti i record di temperature in Europa, in Francia soprattutto. Ne hanno battuti più di 400, che non c'era mai stato caldo così nel mese di maggio. Va bene, la ciociara, Romeo e Coperfisa, ultimi due minuti.
1: Dai che teniamo un ritmo alto. Vai, Chicco!

0: Mondo, il titolo principale che è uscito adesso sul Corriere della Sera, Orsini: il prezzo dell'energia è ormai una minaccia esistenziale. Per forza, abbiamo votato contro il nucleare, adesso la Francia nucleare, la Svizzera nucleare, che sono qui attaccate a noi, e per cui se ci fosse una minaccia nucleare non è che ci salviamo, e loro hanno un'elettricità che costa meno della metà della nostra, e noi abbiamo una minaccia esistenziale con il prezzo dell'energia, non parliamo poi della benzina, gasolio eccetera, e sì che ne abbiamo da estrarre in Basilicata. Vabbè, ne parliamo domani mercoledì dalle 11 alle 13 come sempre. Ciao Cinghia, grazie, da Ettore Andenna, buona giornata, buon sole, buon caldo, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuove tensioni militari nel sud dell'Iran. A negoziato in corso, le forze statunitense hanno attaccato siti per il lancio di missili. L'Iran minaccia una risposta dura e oltre la regione. In giornata i nuovi colloqui in Qatar, mentre il fronte libanese della guerra continua a ribollire con altri morti. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Un accordo è ancora possibile. Il segretario di Stato americano Rubio lo rimarca dopo gli attacchi notturni delle forze statunitensi contro siti per il lancio di missili e navi posamine nel sud dell'Iran. Operazioni che rischiano di far deragliare i negoziati di pace in corso tra Washington e Teheran e che oggi proseguono in Qatar con i delegati iraniani e i mediatori del Pakistan. È stata un'operazione difensiva, sottolinea il comando centrale americano. Uccidono 80.000 persone, la chiamano autodifesa e la tagliente risposta dell'Iran rilanciata dalla TV di Stato IRIB, mentre le forze armate di Teheran minacciano una risposta dura che si estenderà oltre i confini della regione. Contestualmente

0: Mentre le guardie rivoluzionarie affermano di aver intercettato velivoli ostili nello spazio aereo iraniano. Intanto la guida suprema Khamenei avverte Washington: i paesi del Golfo non faranno più da scudo alle vostre basi in Medio Oriente, mentre resta in piena escalation il fronte libanese della guerra. Nella notte un raid aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del Libano. Ieri Israele aveva lanciato attacchi in 44 località del Libano meridionale con un bilancio di altri 3 morti.
1: E nessuna tregua nel fuoco incrociato russo-ucraino, 12 feriti in un raid di Mosca a Kramatorsk nel Donetsk, mentre l'Ucraina rivendica di aver colpito infrastrutture militari nel Luhansk, teatro nei giorni scorsi di una strage di civili, 21 i morti secondo il Cremlino, che ha minacciato vendetta, esortando le ambasciate straniere a lasciare Kiev. Non ce ne andiamo, restiamo qui a fianco dell'Ucraina, replica l'ambasciatrice europea Maternova. L'invito sarebbe stato riferito anche in una telefonata dal ministro degli esteri Lavrov all'omologo americano Rubio, che ribadisce l'auspicio di una soluzione diplomatica, ma conferma lo stallo negoziale. E l'Europa rischia il deserto industriale tra la crisi energetica e la concorrenza cinese, avverte il presidente di Confindustria Orsini in assemblea generale alla presenza del presidente Mattarella e della premier Meloni, che da parte sua ha elogiato lavoratori e imprese quali colonna portante del paese. Il leader degli industriali sollecita Bruxelles sulla semplificazione normativa, sulla cooperazione rafforzata tra i paesi interessati e sul debito comune per finanziare robusti investimenti in settori ritenuti strategici.
2: Il debito comune che chiediamo occorre per finanziare investimenti strategici, infrastrutture energetiche, nucleare, mobilità, reti digitali, intelligenza artificiale, ricerca, estrazione di materie critiche, scienza della vita e difesa. Solo così possiamo affrontare la posizione dominante raggiunta dalla Cina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
4: Buonasera, buonasera a tutti, un bacio grandissimo a tutti quanti voi, benvenuti alla Peschiera, dall'orchestra Francesco i Blue Dream. E allora vai che si parte, partiamo subito con le belle canzoni degli anni 70 a ritmo di cumbia. Vamos, tutti in pista, forza! Olè, vai che si parte!

0: me. Che belle che sono queste parole, che bello da ballare questa bella musica. Vai ragazzi, a tempo di cumbia. Vai! Buonasera, grazie. Grazie, sì. Grazie. Elisa!
1: Dimmi!
0: Fai passare il treno da qua.
1: Facciamo
0: da

0: il suo treno.
1: Bravissimi, bravissimi, siamo arrivati.
0: Ad alta velocità, hai visto che bravi che sono i ballerini.
1: Bravissimi, bravissimi, come sempre.
0: Andiamo adesso con il Fox Trot.
1: Vai.
0: Qui andiamo indietro negli anni 60, Vai con gli anni 60, tempo di Fox Trot. Iniziamo con le belle canzoni.

0: Francesco.
1: Grazie. Anche questo è dedicato a tutte le signore, eh?
0: Grazie.
1: Quelle qui in peschiera, quelle a casa che ci stanno ascoltando.
0: Certo, certo.
1: Elisa, e adesso che
0: sì.
1: si fa?
0: E adesso ci facciamo un bel girettino di liscio.
1: E vai.

0: la sua fisarmonica. Bravo Simo, bravissimi ballerini. E adesso andiamo in Romagna, con la grande
1: dove
0: è
1: nato il liscio, dove
0: voi.
1: È nato il liscio della grande orchestra Casadei. Facciamo un valzer, lo facciamo bello.
0: Vai, vai.
1: Dedicato a Raul Casadei, a Secondo Casadei. Vai, andiamo sulla spiaggia.

0: E abbiamo fatto il giro in spiaggia, ragazzi. Che bello che abbiamo portato.
1: Siamo andati in Romagna.
0: Qui in Peschiera c'è l'estate tutto l'anno.
1: È vero, è vero.
0: Ciao.
1: Bene,
0: ragazzi,
1: bene. Un'altra bella mazurchetta.
0: Elisa.
1: Sì, no. Dai. La fisarmonica di Simone. Ciao.
0: Vai Simone con la mazurca. Va sempre bene.

0: Elisa.
1: Bene,
0: grazie,
1: bene.
0: Grazie, grazie. Adesso un bel tango.
1: Oh, sì, il tango alla pista. Vamos.
0: Senti, vai così. Il nostro Vanni alla batteria questa sera per voi. Inizio a presentare i miei ragazzi che mi accompagnano questa sera. Vai Vanni. Lui è bravo a suonare la batteria, ma è anche bravo a ballarlo il tango. E la fisarmonica è quella di Simone per voi.

0: Bravi, bravi, bravi, ciao. Ed ora andiamo con il nostro valzer lento, dalla grande voce di Francesco per voi.
1: E quella
0: le
1: di Elisa.
0: Cose che non ti ho detto
2: mai.
0: Mai.
1: Ciao. Ringraziamo anche il maestro Gianni Stellavato con Mauro Rota che
0: è
1: hanno
0: vero, sì.
1: fatto questo bellissimo

0: Grazie, grazie, grazie, grazie di cuore.
1: La grande voce di Francesco per voi.
0: Dopo il valzer lento che non si fa più, però noi la facciamo fare lo stesso. Una bella begin, come si faceva negli anni Ottanta. Canta Napoli, o sole mio.

0: Franza! Grazie! Evviva l'Italia, evviva Napoli, evviva il tricolore!
1: Ed ora dedichiamo con tutto il cuore a tutti quanti voi, tutti!
0: A proposito d'Italia, qui ha vinto gli Oscar! Smile.

0: premio Oscar 1997, bellissima canzone,
1: di
0: Mario Piovani.
1: A tutti, con tutto il cuore, la vita
0: le belle
1: bella.
0: Canzoni, proseguiamo con le belle canzoni che ce la cantava sempre la nostra nonna.
1: Certo.
0: Ciao nonna. Vai.

0: cumbia Francesco per voi.
1: Grazie, bravissimi, grazie. Bravissimi. Le belle canzoni di una volta. È adesso vero, una bella mai. Baciata.
0: Come questa?
1: Dell'anno 61 questa.
0: Le so tutte, gli anni.
1: Le so tutte. Sarabanda, l'andovino comunque.

0: Ciao.
1: Bravissimi, un saluto a Gloria Marinella e ciao.
0: Adesso ci facciamo il cia cia cia. E te adesso vai a cambiarti.
1: Io vado.
0: Vai,
1: io
0: ciao.
1: Vado.
0: Dedicato a tutte

331-335-6565, questo è il numero di telefono per entrare in contatto con noi di Radio Liscio. E fatemi mandare un abbraccione a Enza, che mi aveva scritto, non avevo letto il messaggio ma lo leggo adesso. Enza da Torino mi ringrazia e fa i complimenti per la nostra simpatia contagiosa e dice che ci ascolta sempre nella replica del pomeriggio. Un abbraccione carissima, un abbraccione, grazie anche a tutti coloro che ci scrivono qua e poi sui social network. Fammi andare un attimo sulla pagina di Radio Liscio a vedere un po' che cosa succede. Vedi qua che arrivano i buongiorno, c'è Roberto, Michela, Giovanna, Elda, Rosi, Enza, Lorenzo, eccetera eccetera. E poi c'è la Cri che mette tutti i suoi post, no? Ci sono i fan più attivi, insomma bisogna stare connessi per mantenere il badge di Radio Liscio. Va bene cari, allora sentite, bella puntata quella di oggi, ci porterà in giro a fare un po' di festa in questo weekend. Partirà il tutto dalla festa del culatello di Zibello, siamo in provincia di Parma, a queste parti ci sanno fare, e poi andiamo proprio a Parma, al Parma Street Food Festival. Da lì Cengio in Festival, questo vuol dire che siamo a Cengio in provincia di Savona, andiamo in Liguria per questa festa che fa il paio con la festa del vino di Verici. Qui siamo a Casarza Ligure in provincia di Genova, quindi due belle tappe liguri, e concludiamo in quel di Massa Carrara a Fivizzano, perché c'è Sapori Fivizzano, una manifestazione che ho scoperto recentemente ed è molto molto bella, vale la pena assolutamente di raccontarla. Comunque, in tutto questo volevo fare una nota anche su Milano per partire, perché City Wave sta per aggiungersi allo skyline milanese. Chi è passato da Milano sarà stato incuriosito proprio dalla zona del centro, no? Dove c'è questo City Wave, che è un progetto architettonico molto particolare, no? Un po' estetica, sembra un'onda, ecco perché Wave, e anche una concezione molto green. Siamo all'interno di City Life e appunto si vede quest'onda lunga 200 metri, insomma sarà un edificio tutto nuovo perché sarà completamente sostenibile tramite pannelli fotovoltaici, insomma autosufficiente proprio dal punto di vista energetico, e sarà una cosa innovativa nel cuore di Milano. Insomma, tutto questo è che entro il 2026 questo edificio finalmente pare che sarà pronto, insomma entrerà a far parte dello skyline milanese, arricchendolo, diciamo così, ancora di più di design. E questo è quanto volevo dirvelo, perché magari passavate di lì, non sapevate che cos'era. Beh, è la City Wave, così come

tutti via, carissimi, tutti on board, dai che si parte anche per oggi nel nostro quotidiano viaggio alla ricerca dei migliori eventi che prenderanno vita nel fine settimana. E dove si va oggi? Ah, si comincia in questo martedì in quel di Parma. Ho due belle tappe che ci aspettano. La prima è la festa del culatello di Zibello. Il tutto si tiene a Polesine di Zibello, provincia di Parma, una roba spettacolare. Una volta ci sono anche andato per un servizio televisivo, bellissimo, e adesso ve ne rendo conto. Questo va avanti dal 29 maggio fino al 2 giugno, mentre sempre dal 29 maggio fino al 2 giugno a Parma c'è il Parma Street Food Festival. E se c'è un posto in cui secondo me vale la pena andare allo street food è proprio Parma. Comunque cominciamo dalla festa del culatello, che è un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della gastronomia emiliana. Allora, nasce nel 1985 per celebrare l'arrivo della bella stagione, e questa festa ha saputo trasformarsi in un evento di rilevanza nazionale dedicato al re dei salumi, il culatello, oggi riconosciuto come prodotto DOP di eccellenza locale. La manifestazione, leggo, rappresenta l'occasione perfetta per scoprire e degustare questo straordinario salume in un'atmosfera autentica e conviviale. E qua c'è tanta roba, perché proprio è un'enorme tavolata a cielo aperto dove si può assaporare il culatello sotto tutte le sue forme. È anche poi un'esperienza immersiva, no? Perché oltre alla degustazione tutta la piazza si anima di musica dal vivo, spettacoli, giochi vari che intrattengono tutti i commensali di ogni età. Ecco, insomma, si crea una bella atmosfera di festa, ma soprattutto ci si tuffa in questi prodotti meravigliosi che fanno di questo luogo, cioè, proprio la patria del salume. Poi ci sto questo culatello, è una roba veramente meravigliosa, io ho assaggiato, si scioglie in bocca, poi te lo farciscono in tanti modi gustosi. Vabbè, cari, insomma, questo è quanto, è inutile che mi soffermi più di troppo, l'acquolina ce l'ho già in bocca. Se vi piace, festa del culatello di Zibello, dice tutto. Invece, oppure in aggiunta a, magari siete lì a farvi il weekend alle parti di Parma, ecco che nel Parco Ducale, che è una location che sta nel centro storico della città, si tiene il Parma Street Food Festival. Allora, qui praticamente c'è una marea di track food che propongono un sacco di cibi da strada, no? I classici street food. 5 giorni di evento, cibi di strada, cooking show, giochi, intrattenimenti musicali, artisti di strada, area bimbi, market artigianali e tanto tanto altro. Allora, io sono sulla loro pagina Facebook e devo dire che hanno fatto un gran lavoro, perché ogni giorno pubblicano un post diverso, no? Allora, tra le varie cose vedo gli arrosticini, poi vedo lo gnocco fritto coi salumi, vedo degli hamburger esagerati poi leggo che c'è il DJ set di Davide Schmidt con i Busta, questo il 31 maggio, quindi domenica. Tra gli altri vedo il cannolo siciliano, scusate ma sto scorrendo i post, quindi quello che mi capita sotto gli occhi ve lo dico. Poi vedo queste fritture col cuoppo, mamma mia, ciao. Il Move It Design Container Test Movie Partner, poi abbiamo l'Officina Clandestina, che è il villaggio con i giochi di una volta, questo in Parco Ducale, sabato e anche il 1 giugno dalle 12 del mattino, ingresso gratuito. E poi vari cocktail bar, domenica 31 presso Parco Ducale alle 18:30 Ariostea Live. E insomma, vabbè, chi ne ha più ne metta, cioè, ce ne sei Pollo e le amiche della sposa, anche questi sembrano molto simpatici. Insomma, si alternano un sacco di artisti, ci sono un sacco di birre, un sacco di serate veramente super divertenti. Vi rimando direttamente alla loro pagina Facebook, Parma Street Food Festival, per tutte le iniziative. Quindi io direi che tra questa e quella che vi ho raccontato un attimo fa, la festa del culatello di Zibello, direi che c'è da apparecchiarsi un bel weekend a Parma, slacciarsi i bottoni della cintura e chi si è visto.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Gli spazi verdi non sono più un lusso, ma fanno ormai parte nelle nostre città della qualità della vita, no? Parlavamo poco prima di City Life a Milano, dove appunto c'è questa wave, quest'onda, in un contesto assolutamente molto moderno, con spazi verdi, quelli del centro di Milano, e poi anche un contesto, insomma, molto sostenibile. E il time out queste cose le valuta. È da qui che parte l'analisi del 2026, che ha coinvolto 24.000 residenti in 150 città, per capire quanto sia facile vivere bene a contatto con la natura, quindi questo rapporto con l'importanza e del verde in città naturalmente, ma soprattutto del verde intorno, quanto più verde riescono a offrire e integrare parchi, alberi di biodiversità nel tessuto urbano. La città più verde in assoluto è Bath, siamo nella campagna delle Cotswold, siamo in Inghilterra, grandi parchi storici e piccoli angoli naturali, insomma molto verde, sempre più sostenibile. Poi c'è Chicago, pensate a Chicago, 89% grattacieli e natura convivono alla perfezione, con oltre 600 parchi come il Wild Mile, un ecoparco galleggiante unico al mondo. Terzo posto c'è Montreal, il verde nel DNA della città, a partire dal Mount Royal, tra boschi, laghi e oltre 180 specie di uccelli. Poi c'è Riga, 87%, anche qua bella città con parchi e alberi a migliorare il microclima e a contrastare il caldo urbano. Melbourne poi, non solo la città migliore del mondo, come era stata definita appunto nella classifica, ma qui gli alberi sono amati così tanto da avere un indirizzo email. Pensate un po', si può scrivere una mail agli alberi, i cittadini gli scrivono, vabbè. E seguono Città del Capo, Singapore, ma insomma, Singapore. Vogliono diventare la città più sostenibile entro il 2030, però dicono. E da quando si impongono qualcosa, questi ce la fanno sempre. Medellin poi, con i suoi corridoi verdi, che hanno cambiato tutto, più natura, meno caldo, insomma temperature più basse, qualità della vita in crescita. Poi Stoccolma, e chiude la top 10 Amburgo, con una rete verde che collega parchi, fiumi e quartieri. Insomma, sono tutte città che hanno investito molto e che continuano a farlo, sicuramente dei modelli da seguire, anche perché il caldo è sempre più intenso e servono delle città anche con più alberi, proprio per trovare un po' di refrigerio in questi tempi complicati. Va bene cari, nulla di italiano in questa classifica, però non è che mi aspettassi poi chissà che. Vediamo se magari l'anno prossimo le città più green del mondo 2027 vedranno qualche città italiana. Ma

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

E allora, carissimi, si va in Liguria, prossima tappa del nostro viaggio. Tra l'altro, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo al 331-335-6565. Vi ringrazio per i complimenti, vi ringrazio a tutta Radio Liscio per le belle parole che spendete per noi qui, anche sui nostri social. Vi ricordo sempre un cuoricino sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Liscio, così la nostra community cresce sempre di più. Allora, si va in Liguria, due belli eventi. Io, quando si entra in Liguria, sono sempre felice, la mia seconda patria, c'è poco da fare. E allora si comincia con Cengio in Festa. Cengio sta in provincia di Savona e i festeggiamenti sono lunghi, infatti si comincia venerdì e si va avanti fino a martedì 2 giugno. E poi ce ne andiamo a Casarza Ligure, qua siamo in provincia di Genova, dove gli eventi si svolgono venerdì e sabato, due belle feste. Allora, cominciamo da quel di Cengio e leggo: si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con Cengio in Festa, l'evento che si svolge in località Isole con buon cibo, musica, il moto raduno, il Luna Park e tanto altro. Presto lo stand gastronomico, i piatti della tradizione piemontese, oltre ai menù a tema della zona ligure, perché questa è una zona di, è una crasi, no, capito? Perché siamo in quella zona d'entroterra, poi nel savonese, dove insomma c'è molta influenza del Piemonte, ecco, diciamo così. Vado sulla loro pagina Facebook, così vi racconto tutto quanto il programmino. Venerdì sera si parte alle 19 con gli stand gastronomici a base di pesce e menù street food. Alle 21.30 uno show unico con i Glamour e poi c'è il DJ set alla sera. Sabato apertura gastronomica con paella di pesce, wow! E alle 21.30 grande serata danzante con l'orchestra di Matteo Tarantino. Oh, qua si trattano bene, eh? Prima c'è Matteo Tarantino sabato sera, poi domenica invece c'è il motoraduno, settimo motoraduno, si parte alle 9 in ritrovo in località Isole del Memorial Eugenio Goso e Marco Bertola nella Prologo di Cengio. Poi alle 10.30 il giro di Langa di 50 km, benedizione delle moto, eccetera. La sera serata terre mare e serata ritmo di energia con Le Chic. E non è tutto, perché poi lunedì, e qua vi dicevo, chi si aggiunge alla festa, alle 21.30 si balla con Matteo Bensi, quindi dalle 19 il primo giugno prima si mangia tutto pesce e poi si balla con Matteo Bensi. Ma che belli eventi che fanno da queste parti. E poi martedì 2 giugno ancora c'è tutta la giornata con le fisarmoniche in festa, anche questo evento molto molto bello, hai capito? Sono andati da fare. Va bene, cari amici di Cengio, vi ringrazio e verremo a trovarvi da giovedì, no, da venerdì fino al 2 giugno. Mentre invece chi sta dalle parti di Genova o può fare la combo, perché d'altronde è un weekend di mare questo, si può andare anche a Casarza Ligure, dove vi invitano a partecipare all'edizione della Festa del Vino di Verici. Questa è venerdì e sabato. La formula è quella della taschina più calice, si accede a un percorso di degustazioni tra 14 aziende selezionate con oltre 60 varietà in assaggio, non so se rendo l'idea. Ora dirvele tutto è praticamente impossibile, però sulla loro pagina le trovate. E una cosa veloce, il programmino del sabato, diciamo che la giornata intera, 10.30 in cammino verso il vino c'è un eno trekking, alle 12.30 aprono gli stand, alle 12.45 la trippata, pranzo con i produttori. E poi alle 15 concorso delle bianchette amatoriali, poi riaprono gli stand degustazioni, laboratori per i bimbi, premiazioni varie e la sera concerto Il Tropico del Blasco. Tutto questo sabato 30 maggio in quel di Verici, 68esima festa del vino. E capite che anche la Liguria ci ha apparecchiato un bel weekendino divertente, magari passo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La sentite questa vibe estiva? Sta arrivando la musica di Radio Liscio nelle vostre piazze, per i vostri eventi, per le vostre feste. Il Radio Liscio Summer Tour sta prendendo forma. Prenotatevi, ditelo anche al vostro sindaco, alla vostra proloco, perché quando arriva Radio Liscio in piazza è tutta un'altra cosa, con tutte le nostre orchestre, oppure unendovi alle vostre di feste, portando tutto quanto in TV su Prima Antenna e su Studio 1. Insomma, quale occasione migliore di far sfoggio della vostra estate, se non che il Radio Liscio Summer Tour. Tutte le info sul nostro sito internet o sulla nostra app, scaricabile da tutti ovunque. E adesso le notizie, cari, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Questa mattina a Roma all'assemblea di Confindustria, in platea anche il presidente della Repubblica Mattarella. La principale enorme fragilità che ci riguarda è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato la competitività, la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici, ha affermato la premier Meloni, che poi ha sollecitato: chiediamo che faccia meno e meglio. Poi si è rivolta agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato dal canto suo il presidente di Confindustria, mettendo in luce come i salari bassi siano uno dei motivi che allontanano i giovani dall'Italia. Servono scelte coraggiose per la crescita, rischiamo il deserto industriale nella UE, ha ammonito Orsini, che poi si è rivolto al governo: riallocare 20 miliardi senza aumentare il debito per crescita, sanità e scuola. Tragico incidente nelle Fiandre orientali in Belgio. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Morti l'autista del bus, 49 anni, una donna di 27 anni e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Da accertare ancora l'esatta dinamica, sembra che l'autobus si sia trovato sul passaggio a livello a semafori rossi e barriere abbassate. Si precisano i contorni della tragedia avvenuta a Napoli, dove un 12enne è stato accoltellato dal padre di 35 anni. L'uomo, tossicodipendente e con problemi psichici, ha iniziato a dare in escandescenze in casa, dove si trovavano anche altre due figlie, la moglie ferita nella colluttazione e il ragazzino accoltellato alla spalla all'altezza della scapola. Il 35enne ha poi cercato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. In stato di evidente agitazione è stato fermato dai sanitari giunti sul posto. Il 12enne ora è ricoverato in prognosi riservata. Nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e mezzo, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Cantante di Valera.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti, seconda ora di energia contagiosa in compagnia del sottoscritto e del nostro Max Quarti in regia, pronti per sollazzarvi un'altra oretta con un po' di musica, un po' di notizie e qualche evento. Battaglia del Prosecco, ripartiamo da qua perché è una questione annosa. Ci hanno fatto uno sgarbo all'estero. Un articolo apparso sul Daily Telegraph, pubblicato da questo giornalista Harry Jeffries, che ha avuto un gran bel coraggio. Lui è un appassionato di alcolici e dice: se la prende col prosecco. Come fai a prendertela col prosecco? Il prosecco mette tutti d'accordo. Lui dice: è dolce, è stucchevole, non è champagne. Ti rendi conto con tristezza che è solo prosecco. Bello de zio. Calma. Anche perché a distruggerti ci pensano i dati. Il prosecco DOC ha chiuso il 2025 con 667 milioni di bottiglie imbottigliate, con un incremento dell'1% rispetto al 2024, nonostante tutto il bordello che c'è in giro, e con oltre l'82% della produzione destinata all'export, hai capito? 3 miliardi di euro, caro il mio Harry Jeffries. Senza considerare le performance del segmento, il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco GOP conferma la solidità della denominazione con dati 2025 che prospettano un incremento delle vendite pari al più 8% rispetto al 2024, per un totale stimato di 98 milioni di bottiglie. Hai capito? Bello de zio, eh?

Esattamente, viva il Prosecco e viva quel lembo d'Italia che lo produce con tanta passione. Alla faccia tua, Daily Telegraph. Ma che gli deve dire? Sono ragazzi, sono ragazzi.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Si è scatenato soprattutto il pubblico femminile sulla storia del prosecco. Ciao Rosalba, che ci scrive al 331 335 6565. Non toccatemi il prosecco. Ci scrive anche Veronica: ma chi si permette di criticare il vino più buono del mondo? Ma è so gusti. Sto Daily Telegraph si è preso un po' troppa libertà per me, effettivamente il prosecco, come dire, è proprio alla base del mondo femminile dell'aperitivo. Mia moglie, se non beve un prosecco quando usciamo, non comincia neanche la festa, non carbura. Vabbè, insomma, chiudiamo qua la parentesi prosecco. Grazie dei messaggini, altri ne sono arrivati, ma non faccio in tempo perché dobbiamo andare a Fivizzano, provincia di Massa Carrara, ultima tappa della nostra giornata di oggi per Sapori Fivizzano. Allora, si comincia venerdì e si va avanti fino al 2 di giugno. Molti fanno il ponte in queste feste e quindi la tirano lunga per 5 giorni, e si tratta di una manifestazione dedicata alle produzioni agricole e gastronomiche di questo lembo del territorio lunigianese, ma anche del resto della provincia di Massa Carrara. Il nucleo all'interno del quale si sviluppa tutta la fiera sarà Piazza Medicea e tutte le vie adiacenti, e in questa occasione sarà possibile assaporare e comprare prodotti come i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, di cui abbiamo parlato proprio recentemente della festa dedicata, era forse un mese e mezzo fa. Poi c'era la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tantissime altre tipicità lunigianesi. Tra l'altro anche antichi mestieri, spettacoli, convegni vari ed eventuali. Allora, andiamo un po' sulla loro pagina. Intanto, allora, sulla loro pagina Facebook c'è tutto quanto il programma. Ci sono un sacco di cose da mangiare. Partiamo dal cibo. Allora, non vi dico tutte le cose che ci sono perché non finisco più. Comunque sia, nelle varie piazze in giro troverete ravioli, taglieri di salumi, focaccette, gnocco fritto, arrosticini, salumi e formaggi, polenta, testaroli, salsicce, fagioli, trippa, patate. Poi vado avanti, aspetta. Qua cominciano tutte le varie aziende. Ah no, ancora cibo: panino con porchetta, crepe salate, ciane e ricotta, testaroli al tartufo, vabbè, cucina tradizionale, testaroli di là, anche di qua, vini, polenta e cinghiale, acciughe di Monterosso, minestrone, mozzano, pane e acciughe, frittelle dolci e di baccalà. Wow, focaccette, pasta e fagioli, costine. Insomma, questo più o meno è tutto il menù. L'ho letto così perché praticamente è associato ad ogni piatto che vi ho detto. C'è una postazione in ognuna delle diverse piazze, no? C'è qualcosa in Piazza Marconi, qualcosa in Piazza Marzocco, qualcosa in Piazza Veronelli. Insomma, tutto quanto nei dintorni di questa cittadina dove si sono inventati tutta sta meraviglia. Venendo all'evento, dicevo, si conferma uno degli appuntamenti più importanti, proprio perché si ritrovano tutti qua, no? Gli stand gastronomici poi sono allestiti lungo le vie, le piazze, nel centro storico, e accanto all'offerta appunto enogastronomica di cui vi ho appena reso conto ci sono tutta una serie di eventi culturali e di intrattenimento, spettacoli musicali, esibizioni folcloristiche, laboratori didattici, ci sono vari show cooking. Insomma, il punto è poi quello di riuscire a mantenere l'attenzione su un territorio, no? Portando a massima espressione tutto ciò che ha da offrire. E da queste parti, insomma, di questa festa ne vanno molto molto fieri, tant'è che la fan durare 5 giorni, comincia venerdì e avanti fino al 2 di giugno. Quindi se avete la fortuna di essere in questa zona del mondo, a Fivizzano, provincia di Massa, vi aspettano per mangiare, bere, festeggiare, divertirsi, far salti storici. Poi c'è il mare lì a due passi. E allora, che dubbi avete? Prenotate, partite. A tra poco.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E rieccoci insieme, carissimi. Vedi, chiedono subito scusa. Prima dicevamo di questo Daily Telegraph che si è permesso di toccare il nostro prosecco. Ora si scusano indirettamente i britannici, perché praticamente viene fuori questa classifica di Ruralis che dice che i turisti apprezzano sempre di più i borghi italiani, soprattutto i britannici e gli australiani. Capito? Questa Ruralis si occupa di affitti brevi nelle aree interne d'Italia, quindi è molto competente. Quindi se un tempo i piccoli centri erano considerati una specie di meta di nicchia, no? Un'alternativa alle città d'arte, oggi pare rappresentino la prima scelta per chi cerca un'esperienza immersiva e lontana dal turismo di massa. Ma certo, ma tu pensa a uno che arriva da Londra, uno che arriva dall'Australia, uno che ti arriva dagli Stati Uniti, no? Che arriva in Italia e vedi questi piccoli borghi che sembrano dei piccoli set cinematografici. Ma come fai a non innamorarti di queste cose pazzesche? Tra l'altro prenotano anche con largo anticipo e hanno anche una gran consapevolezza. Ecco, la classifica dell'anticipo, dice, è dominata dai britannici, che pianificano il loro soggiorno con ben 128 giorni di scarto rispetto al check-in. Seguono a ruota l'Australia 116 giorni, la Germania 112, i Paesi Bassi 108, la Repubblica Ceca 103. Quindi li puntano proprio sti borghi e pianificano il viaggio proprio con grande intelligenza. I viaggiatori stranieri prediligono la formula della proprietà esclusiva piuttosto che la singola stanza, cercano privacy e standard, aiuta la presenza di una piscina o di un idromassaggio e poi insomma attività a contatto con la natura. Sta di fatto che questo ecoturismo dei borghi piace tantissimo e secondo me potrebbe essere anche una chiave di volta molto importante per rivalorizzare, no, tutti quei borghi dove non ci abita più nessuno. Certo, servono investimenti, però ragazzi, se la richiesta è questa, vale la pena di farci un pensiero. Va bene, cari, a proposito di borghi, feste, giri, a tra poco, che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della puntata di oggi e che si preparano a esplodere nel weekend.

E allora carissimi, questo martedì ce lo siamo proprio bruciato, è volato via in un attimo. Siamo già qui a raccontarci tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi. Metti caso che vi siete persi qualcosa, vi siete sintonizzati tardi, fermo restando che trovate tutto quanto sempre sulla nostra app di Radio Liscio, gratuita su tutti gli store. C'è anche il mio podcast insieme a tutti gli altri dedicato al tempo libero che vi aspetta per vivere tutti questi viaggi. Viaggi che oggi sono cominciati dalla provincia di Parma, prima a Zibello, dove questo è il weekend del culatello. Ciao, festa del culatello, grandissimo, è definito il re dei salumi insieme a tutti gli altri, naturalmente prodotti tipici della cucina parmense di questa zona dell'Emilia meravigliosa, tutti a Zibello. E non solo, perché c'è anche il Parma Street Food, questo proprio a Parma centro, per assaggiare tanto street food del territorio. Anche in questo caso c'è la qualunque, trovate tutto sulla loro pagina Facebook, Parma Street Food, con tutti i menu, anche qua 5 giorni di feste, eventi molto molto divertenti. Poi siamo andati in Liguria, prima a Cengio, provincia di Savona, dove c'è Cengio in Festa, dove ci sono tante belle giornate all'insegna del buon cibo e della buona musica, con tanti artisti che passano a suonare da queste parti. Un programma molto ricco, tra i vari ci sono anche Matteo Tarantino e Matteo Bensi, quindi andate sul programma per scoprire quali sono i giorni a loro dedicati. E poi la festa del vino di Verici, anche questa una festa molto bella, insomma siete tutti invitati in questo percorso degustazione tra 14 aziende con 60 varietà di vini in assaggio e molto molto altro. E per concludere, Sapori Fivizzano, anche questo evento bellissimo. Siamo questa volta in provincia di Massa Carrara, in questa zona che si chiama Lunigianese, e qui insomma ci sono tutti i prodotti del territorio in vista: i panigacci di Podenzana, la cipolla di Treschietto, la marocca di Casola, il fagiolo di Bigliolo e tante tante altre specialità di questo territorio splendido. Che bella rassegna, cari, qua si prospetta un weekend meraviglioso, davvero ricchissimo di feste, altre ne arriveranno domani a farcirlo questo splendido fine settimana che sarà. Adesso un po' di musica. Max, pensaci tu, facci ballare e ci vediamo qua tra i saluti, signori. Si è fatta la certa.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, siamo giunti al termine di questa puntata del martedì, grazie mille per essere stati in nostra compagnia, vi ringrazio io personalmente, vi ringrazio Max dalla regia che fa tanti ciao con le mani, e l'appuntamento è per domani, dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16, perché siccome ho già sotto mano il programma di quello che saranno i prossimi giorni, vi assicuro che ci sono un sacco di eventi bellissimi che in questo fine settimana ci aspettano, quindi giorno dopo giorno ve li sciolinerò pronti poi a darci il buon fine settimana, e poi insomma noi vi aspettiamo sempre qua con il meglio di tutta la musica che c'è da queste parti, quindi mi raccomando non mancate, anzi rimanete sintonizzati che comincia poi un'altra giornata splendida qua sulle frequenze di Radio Liscio in compagnia di tutti noi, sempre qua presenti 24 ore su 24 accanto a voi con tutto il meglio della musica da ballo italiana. Ciao cari, a domani, bacioni.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Chiediamo a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno che non è solo necessaria ma possibile. L'appello arriva dal presidente di Confindustria Orsini in occasione dell'Assemblea Generale che si è svolta oggi a Roma. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, ha sollecitato poi Orsini che ha messo in guardia: rischiamo il deserto industriale nella UE. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Oggi dobbiamo difendere le famiglie e le imprese dalla crisi. È di 4 morti il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina in Belgio, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus è stato investito da un treno ad un passaggio a livello. Hanno perso la vita l'autista del bus, 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Altri 5 studenti sono ricoverati in ospedale in condizioni critiche. I nuovi attacchi all'Iran avranno una dura risposta oltre i confini della regione. È la minaccia delle forze armate di Teheran dopo il raid notturno degli Stati Uniti ai siti per il lancio di missili nel sud dell'Iran. Questa mattina le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato l'abbattimento di un drone USA che stava entrando nello spazio aereo dell'Iran. Le nuove tensioni militari si riaccendono durante i negoziati di pace mediati dal Pakistan. Nuova escalation anche sul fronte libanese della guerra. Nella notte un attacco aereo israeliano ha causato 12 morti nel sud-est del paese, mentre nel nord di Israele hanno risuonato le sirene d'allarme per una sospetta incursione di droni lanciati da Hezbollah. Vittime anche a Gaza, almeno 5 morti in un raid delle forze israeliane. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni è morto a Spianate, nel comune di Alto Pascio, schiacciato da una pressa in un'azienda che opera nel settore dei prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: i miei sono stati dei sacrifici enormi, dall'altro lato adesso sono ricambiati da una grandissima soddisfazione. Diciamo che Matteo Bessi adesso è una realtà, no?
1: Sì.
0: Il vero colpo della mia famiglia è stato quando non era ancora, perché sai, adesso è facile, no? Tu adesso vai, io sono stato a Marsala, no? Sicilia,
1: sì.
0: Tu vai, adesso stasera sto andando a Rieti, arrivi a Rieti, fermi uno per strada che segue, o di mezza età, che segue il nostro mondo, dici, conosci Matteo Bessi? Uno su tre ti dice di sì.
1: Sì, quindi, ma tutti!
0: Adesso è comoda. Era prima la difficoltà, quando i miei mi dicevano allora, arriva il momento del passaggio, quando tu dici cosa vuoi fare dalla vita, hai capito? Quando tu, io se devo dire la verità sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo ambiente, e il salto chiaramente me l'ha fatto fare da Guzzi, ci mancherebbe altro, senza di lui sarei ancora a suonare, quando suonavo da solo nelle pizzerie, nei ristorantini, che per l'amor di Dio è stata la più grossa gavetta della mia vita. Però, diciamo, io sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo genere. Quando ho fatto conservatorio mi ha sicuramente formato alla lettura, ad alcune cose, ma tante altre, non dico che non servono. A me, personalmente, quello che mi ha portato ad essere Matteo Bessi è sicuramente più il dono che mi arriva da là in alto. Io mi dicono, insomma, mi confermano che io ho un orecchio molto importante, e questo è quello che, questo non te lo insegna nessuno,
1: certo.
0: Non c'è, io se sento una canzone adesso mi metto al piano, la suono e per tutta la vita la so. Questo
1: mamma
0: è
1: mia.
0: Questo è un dono, non sì. È che posso dire che bravo che sono perché faccio questa cosa qua, non ho merito, è un dono che ho, hai capito?
1: Sì,
0: è come,
1: certo.
0: Non lo so, è come quando vedi quei bambini di 6-7 anni che suonano la quarta di Chopin e dici come fosse, non lo sanno neanche loro, è vero che poi coltivano lo studio, ma i miei genitori mi hanno non ostacolato e non obbligato, i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti senti, noi ti appoggiamo perché sapevano che io comunque non ero di niente di questo.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. A due giorni dalla fine del campionato, già in fiamma il mercato allenatori. Il principale indiziato per la panchina del Napoli, orfana di Antonio Conte, è Vincenzo Italiano. Per quella del Milan si valutano nomi stranieri, tra cui Raola, Xavi e Glasner. La Lazio invece ha già scelto Rino Gattuso, con Sarri direzione Atalanta. A proposito di Milan, dopo la Champions sfumata e l'azzeramento dei vertici dirigenziali e sportivi, tra cui Max Allegri, è in dubbio anche la permanenza di Luka Modric. Il croato era arrivato lo scorso anno con l'obiettivo di riportare il diavolo nella massima competizione europea, che nella prossima stagione metterà sul piatto dei club circa 2 miliardi e mezzo di euro complessivi. Sorridono a questo punto Inter, Napoli, Roma e Como, che solo con la partecipazione riescono a garantirsi oltre 18 milioni, a cui si aggiungeranno bonus per risultati, passaggio del turno e quote legate al ranking e al peso televisivo dei club. Per quanto riguarda la FIGC, nell'ultimo Consiglio federale di Gravina, oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2025, è emersa l'impossibilità a procedere con il commissariamento dell'AIA. Accolto tra gli applausi, il presidente dimissionario ha sottolineato di non aver bisogno di una nuova reputazione come alcuni sostengono. Il lavoro svolto insieme è molto più profondo, afferma, di quello che viene raccontato e se ne vedranno i frutti nell'immediato futuro. Votiamo pagina, tennis, attesa quasi finita per vedere in campo Jannik Sinner nel torneo parigino del Roland Garros. L'azzurro esordirà stasera contro il francese Clément Tabour. Era l'unico avversario che non volevo incontrare, spiega quest'ultimo all'Equipe. Quando lo guardo giocare mi sento male, mi sembra che per lui sia tutto troppo facile. Il numero uno al mondo, pronto al debutto, sogna di realizzare il career Grand Slam, ovvero vincere almeno una volta tutti e quattro i major, impresa riuscita solo a 9 tennisti nella storia, tra cui Carlos Alcaraz, ancora infortunato, Federer, Nadal e Djokovic. La corsa per la storia, peraltro, causa ritmi forse nati degli ultimi mesi, ha costretto a ridisegnare la preparazione. Parola del supercoach Darren Cahill: non avevamo mai avuto un tennista che arrivava fino in fondo a ogni Masters 1000. Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid e lui odia prendersi giorni liberi dal tennis. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio. Appuntamento dunque alle 20:15 sul centrale del Philippe Chatrier. Siamo al basket, si entra nel vivo dei playoff di Serie A. Brescia Olimpia Milano è la prima semifinale, l'altra uscirà dai match tra Venezia Tortona e Virtus Bologna Trento. Entrambe sono sul parziale di 2-2, con i lagunari e i virtussini col fattore campo dalla loro parte. Palla 2 alle ore 20. È tutto dallo sport.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

In diretta direttissima, carichi, pronti per vivere una nuova puntata di Melodia Italiana in questo martedì 26 maggio, e iniziamo già fin da subito a salutare anche coloro che ci riascolteranno il 2 di giugno. Quindi abbiamo una puntata rinchiusa in due puntate fondamentalmente, e lo faremo divertendoci allegramente con la miglior musica da ballo contemporanea, con le canzoni che hanno accompagnato e attraversato le generazioni, e ovviamente anche con la chitarra quando sarà il momento di utilizzare le corde vocali e quelle consonanti. Diamo anche il numero per chi volesse interagire con noi attraverso il 331 335 6565, e nel dare il numero salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che è colui che ci guida, e la nave viene guidata da lui, e il nostro capitano che si è spogliato anche lui, e iniziano le maniche corte, ma quelle alte, quelle proprio a modi, come si dice, quelli che vanno in moto, quelli che usano l'Harley, cioè quelli che hanno le maglie tagliate, quelli, avete capito, ci siamo intesi in radio e in TV. Iniziamo però con la prima carta. Abbiamo mescolato, peschiamo la generazione X che salta in pole position, e come prima canzone quest'oggi ci gustiamo nell'aria Marcella Bella, proprio nell'aria come il titolo della canzone. A te la linea, Marcella, e nell'aria respiriamo a pieni polmoni. Fa bene ossigenarsi, perché ossigenando il cervello ci vengono delle idee bellissime. Dopo le diciamo.

sulle note di Radio Liscio, di Prima Antenna, di Teleantenna, di Studio 1, tutta l'Italia è sintonizzata con la musica da ballo, con le canzoni e soprattutto con la melodia italiana che davvero raggruppa tutti quanti insieme. Questa canzone ci riporta al 1983, che è stato un anno incredibile, un anno bellissimo, un anno che ringraziamo perché davvero è stato un anno di quelli sensazionali. Scritta da Gianni Bella, questa canzone rappresenta una svolta audace e sensuale proprio per Marcella. Il testo esplora il tema del desiderio, dove una donna racconta che è divisa tra la razionalità, e che le imporrebbe di respingere un amore, e un'irrefrenabile attrazione fisica che le fa sentire la presenza dell'amato ovunque, quindi nell'aria appunto, ed è davvero un inno alla passione, alla consapevolezza del proprio corpo. E in quell'anno qualche fatto simpatico lo andiamo a curiosare, ma prima andiamo a raccontare appunto cosa è successo il 26 di maggio. È successa una cosa bellissima, Bram Stoker, ti dice qualcosa Marco questo nome? Ebbene sì, pubblica il romanzo di Dracula il 26 maggio del 1897, quindi parliamo di 129 anni fa. Il volto aquilino, il naso sottile con una gobba pronunciata e narici stranamente arcuate, le folte sopracciglia quasi si congiungevano sul naso e i ciuffi parevano arricciarsi, tanto erano abbondanti. La bocca, per quel che si scorgeva sotto i baffi, spuntavano i dentini, quelli molto appuntiti, che erano appunto i canini di Dracula. E con questo sottofondo ci viene il patema d'animo, perché davvero era un romanzo e soprattutto anche poi un film fecero, che incuteva un po' di timore, no? C'era quell'ansia che aleggiava nell'aria mentre si guardava questo film, e appunto è nato il 26 di maggio. È davvero uno di quei romanzi che vanno ricordati, anche perché un po' l'hanno letto un po' tutti, le varie generazioni, dalla silenziosa, la baby boomers, alla X, alla millennials, e sicuramente anche i giovani andranno a curiosare, a conoscere Dracula. E poi il 2 giugno, che sarà la replica appunto di questa puntata, si festeggia ovviamente la festa della Repubblica, e per queste due feste, soprattutto per Dracula, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, Pescando la carta, orchestra da ballo contemporanea. Arriva Marco Zeta con una canzone nuova che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, Tra le vigne e il silenzio. Che cosa succede nell'aria? Buonasera. Tra le vigne e il silenzio, se uniamo i due titoli, salta fuori una frase di senso compiuto. Ciao! Ciao.

fare Tra le vigne e il silenzio, e lo sottolineiamo spesso che uno degli obiettivi appunto di Radio Liscia è portare avanti le canzoni che all'interno compongono le tradizioni, perché nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono i nostri valori. Quindi il consiglio è quello di coinvolgere tutte le generazioni ad andare a ballare, ad ascoltare, a seguire questo genere. Stiamo crescendo a dismisura attraverso l'applicazione, attraverso il sito, attraverso la radio, attraverso la televisione, attraverso la macchina, attraverso il cellulare, attraverso il computer. Quale altro mezzo di comunicazione ho dimenticato? Davvero, oramai i mezzi per sentirci sono davvero variegati, davvero molto belli. Prossimi appuntamenti importanti da ricordare: questo sabato ci sarà Paolo Bertoli alla Peschiera di Valdengo, per quanto riguarda il sabato, e poi il 5 di giugno ci sarà l'appuntamento a Ivrea presso lo ZAC con l'Admintura e la partecipazione di Aido. Vi aspettiamo per vivere insieme la sfida tra la musica italiana e la musica straniera, dove ovviamente parleremo anche di donazione di organi, di donazione di midollo osseo, con interventi medici, con testimonianze attive. Sarà davvero una bella serata, e poi soprattutto il tempo adesso ci sta iniziando ad aiutare in questo senso, nel senso che fa piacere stare all'aria aperta alla sera quando cala leggermente di qualche grado la temperatura. Altra carta, altra canzone, si canta un brano che stavamo per dimenticare di fare, Marco. Se non facciamo questo brano, proprio lo facciamo a cavallo, a ridosso della fine di maggio, l'inizio di giugno, questa canzone era da fare. Avremmo avuto un rimpianto, ma

peccato, fior di maggio, avremmo avuto un grande rimorso se non avessimo eseguito questa canzone proprio dedicata al mese di maggio, un grande classico del cantautore milanese che dedicò questa canzone alla figlia appena nata, quindi si deduce che sia nata proprio nel mese di maggio, il mese delle rose, il mese dei matrimoni, i mesi dei battesimi, chi più ne ha più ne metta, comunque ogni mese va bene per fare festa. Generazione silenziosa, Rocco Granata.

0: Amami, Simona 40 e Sara del Sogno Mediterraneo, che poi amami è la scorporazione, se immaginiamo questa parola detta in Veneto, vuol dire amami, amami o streghetta ciò, vuol dire ama me fondamentalmente. Canzone molto bella che è nata appunto dal connubio. Non ti è piaciuto? Ho sentito un pugno diretto che è arrivato,
1: non
0: in
1: mi
0: diretta.
1: Ha fatto ridere.
0: Ogni tanto arrivano gli effetti di soppiatto. E poi abbiamo ascoltato appunto Rocco Granata con Marina. E a proposito di Granata, vado a ricordare un appuntamento allo Stadio Filadelfia, che ci sarà la partita delle leggende il 6 di giugno alle 17, alle 19.30 inizia la partita, forse alle 20, però i cancelli vengono aperti alle 19, dove tutto il ricavato servirà per andare a creare, a realizzare il Museo del Toro e portarlo proprio al Filadelfia. Ovviamente sono invitati tutti coloro che fanno parte dello sport, oltre che ai tifosi del Toro, anche a tutti i tifosi, perché abbiamo davvero il dovere di portare avanti quelle che sono le tradizioni e le nostre storie. Poi il grande Toro faccia parte davvero di uno spaccato italiano anche per quanto riguarda la nazionale, quindi scenderemo tutti in campo, ci saranno gli artisti, ci saranno davvero un sacco di personaggi della musica, dello spettacolo, e con i grandi del Toro ci sarà Martin Vasquez, ci sarà Policano, ci sarà davvero ricordo giocatori che li utilizzavo quando ero ragazzino nel fantacalcio, nei primi fantacalcio, quindi sarà davvero bello poterci giocare insieme. Sicuramente il Toro vincerà, perché tra il Torino e le vecchie glorie, anche se magari sono cresciuti, magari non hanno più fatto sport, contro gli artisti, secondo me ne prenderemo di quelle tante e poi vi aggiorneremo ovviamente sul risultato. Ma l'importante, sarebbe bello davvero avervi tutti presenti questo 6 di giugno al Filadelfia di Torino. Altra carta, altra canzone, procediamo nel nostro viaggio musicale, andiamo a scoprire la generazione millennials che ascolta Arisa, ascoltano Arisa in

valore importante grazie a Risa di questa canzone che ci riporta indietro nel tempo e che tuttora è sempre un piacere ascoltare. In tutta sincerità annunciamo anche una cosa bellissima per coloro che hanno già organizzato le proprie feste estive, le varie sagre ovviamente che danno valore ai propri prodotti tipici con le serate da ballo. Per chi volesse c'è la possibilità di avere nel proprio comune il Radio Liscio Summer Tour che prevede la diretta direttamente dalla piazza, una sensazione bellissima, quindi spargete la voce agli organizzatori, alle proloche, ai comuni che appunto vogliono magari andare in diretta e dar maggiore luce al proprio prodotto tipico, perché davvero è importante andare a visitare i nostri territori che sono davvero bellissimi perché sono diversi l'uno dall'altro, a diversità che magari ci sono invece regioni, nazioni in Europa dove magari visto un posto è molto similare ad un altro, mentre noi in Italia siamo molto diversi, quindi davvero è da andare a assaporare chilometro dopo chilometro la nostra Italia, appunto con il Radio Liscio Summer Tour, con le dirette. Questo si può fare molto semplice, basta contattare il sito di Radio Liscio, ci sono tutti i riferimenti per poter poi organizzare ovviamente la diretta, che vuol dire essere in diretta come lo siamo adesso con tutte le telecamere, ed è davvero una bella esperienza, un bellissimo momento. In tutta sincerità è anche arrivato il momento di collegarci con l'archeologia del Liscio, che la vediamo già pronta con la storia di Romagna e la canzone intitolata Titina. Sarà una mazurka, una polka, un tango, un valzer, un merengue, un meneito, una beghin, un valzer lento, un fox? Scopriamolo insieme.

0: Cittina.
1: Ed era la storia di Romagna con questa polca, grazie all'arcologia dal liscio che ci fa rivivere questi momenti del ballo che fanno parte della storia, con ovviamente dei video che non ci sono in circolazione. Stavo anche leggendo le canzoni che abbiamo ascoltato poc'anzi, che mettendole insieme salta fuori una frase di senso compiuto, con "nell'aria tra le vigne e il silenzio, Marina, amami". E a proposito di Marina, che è nata nel 1959, c'è stata la comparsa del frigorifero con sbrindamento automatico. Pensate, quindi nel 59 rappresentava una magia domestica totale, completamente, perché davvero succedeva che ai tempi prima bisognava spegnere il frigo per qualche ora, svuotarlo e poi riaccenderlo, quindi questo creava un po' di scompiglio, cioè bisognava fare attenzione a quello che c'era dentro, quindi ponderare la spesa, quello che c'era da mangiare, quello che magari andava male. Oggi invece lo diamo per scontato, mentre invece nel 1959 compaiono proprio i frigoriferi con lo sbrinamento automatico, ed è grazie a loro che ancora oggi utilizziamo questa tecnologia meravigliosa. Poi se andiamo a pensare ai frigoriferi adesso, che li puoi alzare, li puoi spegnere, li puoi abbassare, puoi fare qualsiasi cosa, ti fanno anche il ghiaccio con l'applicazione, e la curiosità è che adesso attraverso l'applicazione uno può scoprire se quando chiudi il frigo la lampadina si spegne. Ce l'hai questa curiosità, Marco? Che uno apre il frigo, se accende la lampadina, ma quando lo chiudi questa lampadina si spegnerà o rimarrà accesa? Questo è un grande dilemma. Ce l'hai anche tu, vero, questo dilemma? Che uno chiude piano piano con la coda dell'occhio, guarda. Ci viene a salvare la canzone acustica. Canzone acustica, cosa ci cantiamo? Una canzone che quando è uscita si è pensato: questa canzone farà strada.

che ha fatto strada, appunto, talmente tanta strada che si è pensato di intitolarla appunto Strada Facendo, brano che ci riporta indietro a Claudio Baglioni, a quel lontano lontanuccio 1981. Il testo appunto parla della difficoltà che si incontrano nel cammino della vita in mezzo alle mille emozioni e sensazioni che si provano, quindi davvero una canzone molto bella, è un viaggio e quindi è giusto il titolo Strada Facendo. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomer, coloro che si sono scatenati e appassionati ad Adriano Celentano con la canzone Azzurro, e si continua a ballare e si continua anche a cantare. Parabam, ba, ba, bam, parabam. Cerco l'estate tutto l'anno, è arrivata.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Come quando fuori piove, canzone nuova della Suonami Band, con questa canzone Come quando fuori piove l'importante è ricordarsi di prendere l'ombrello, mentre in precedenza abbiamo ascoltato Azzurro del 1968, ovviamente con Adriano Celentano, canzone che ancora le orchestre eseguono nel proprio repertorio con i vari arrangiamenti che ne consegue questa canzone. E nel 68 ci fu un fatto bellissimo, qualcuno se lo ricorderà, che alla stazione ferroviaria di Bologna i passeggeri sulla banchina si trovarono davanti a una scena surreale. Un cavallo, uno, fuggito da un carrozzone agricolo nelle vicinanze, trottorellò tranquillamente nell'atrio, superò i controlli e salì a bordo di un treno regionale fermo sul binario. Questa è una scena bellissima, surreale. L'animale si accomodò nel corridoio di una carrozza di seconda classe, dice che la prima non potevo permettermela, la seconda sì. Ferrovieri e passeggeri impiegarono oltre un'ora a suon di carote e carezze per convincerlo a scendere senza farsi male, ritardando ovviamente la partenza del treno. Ma questo cavallo voleva assaporare i cavalli del treno. No Marco, sei d'accordo anche tu? C'è un cavallo che sale sul treno perché vuole sentire un po' la spinta dei cavalli, del motore, del treno. Poi ai tempi, nel 68, sicuramente c'erano i treni a vapore. Poverino, però una bella scena se vedersi un treno che sale. C'è un cavallo che sale sul treno e non un treno che sale sul cavallo, anche se il treno ha i cavalli. Questo è un po' il dilemma che ci accompagnerà per tutta la giornata. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione X. Canzone dichiarazione, gli Homo Sapiens. Sei bella da morire, che sei bella da morire. Bella da morire, come quando fuori piove, sei bella da morire. Si uniscono anche queste due canzoni volendo.

questa canzone e sulle note di questa canzone che vinse il Festival di Sanremo, la 27esima edizione, gli Homo Sapiens con Bella da morire. Ci salutiamo e se vi è piaciuta questa puntata condividetela, spargete la voce, perché andrà nuovamente in replica il 2 di giugno. Oggi siamo appunto al 26 di maggio, in questo martedì. Ci ritroveremo domani puntualissimi per vivere una nuova puntata, un nuovo viaggio attraverso le canzoni. È stato bello stare insieme, un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima canzone con cui ci salutiamo quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea, canzone di Matteo Tarantino che si intitola Reset, che vuol dire ricominciamo, resettiamo tutto, ripartiamo da capo. A te Matteo, benvenuti.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. A lanciare l'allarme dall'Assemblea di Confindustria a Roma il presidente Orsini, che sprona l'Europa, cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina. Poi l'appello a tutta la politica, chiediamo un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'appello agli industriali. Vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, 28 i morti nei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. La strage di Modena, la procura ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne che 10 giorni fa si è lanciato con la sua auto contro diversi passanti, ferendone 7 e tentando poi di accoltellare un'altra persona. Dovrà ora decidere il GIP. Se la richiesta sarà accolta, probabilmente sarà disposto un incidente probatorio. Accertamento opportuno, utile e necessario per valutare le sue reali condizioni e i reali moventi che possono averlo spinto, commenta l'avvocato del 31enne. Dai primi esiti delle indagini è emerso che il Kudri nell'ultimo periodo aveva cercato in rete informazioni su attentati simili commessi in Europa. Tennis al Roland Garros, un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-7-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Questa sera esordio per Jannik Sinner al trofeo parigino. Il numero 1 al mondo dalle 20:15 sarà in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e Quarante passa.

Era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

abito scuro, sguardo vivace, chino sul palco al sorriso che piace. Piace alla gente.

struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e Fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. I simpatici italiani, la Nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
3: L'economia.
4: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
5: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti: Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sejourné, dall'inizio del mandato di questa Commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
4: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee, che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. A Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella in platea. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha affermato la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare meno e meglio. Poi l'ha sferzata sulla competitività.
2: Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: La UE cambi marcia per reggere l'urto di USA e Cina, richiesta arrivata anche dal presidente di Confindustria Orsini, che poi ha messo in guardia: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune, perderemo la nostra industria. Poi Orsini ha puntato il dito contro l'eccessiva burocrazia.
3: Le 72 condizioni poste da Bruxelles per il via libera al decreto bollette del nostro governo sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Il nostro appello è uno solo: fermatevi!
1: Soldati israeliani in azione oltre la cosiddetta linea gialla in Libano. La nuova offensiva contro Hezbollah supera i paletti della tregua armata, mentre un nuovo ordine di evacuazione viene emesso dall'IDF per due cittadine nel sud della valle della Bekaa. E si aggrava il bilancio delle vittime nei raid israeliani: 28 i morti nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti. Vacilla la speranza per un esito positivo dei colloqui tra USA e Iran mediati dal Pakistan. Trump intanto convoca una riunione di governo per domani a Camp David, mentre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Ancora una giornata funestata da incidenti sul lavoro. In provincia di Lucca, un operaio di 30 anni è morto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili tentativi di soccorso. Un altro operaio ha perso la vita schiacciato da un muletto in un'azienda del Reggiano. La terza vittima nella zona industriale di Catania. Temperature torride in Italia, oggi bollino arancione in 12 città, giovedì rosso in altre 4. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Nessuna tregua, l'Italia boccheggia per l'ondata di grande caldo che ha portato sull'intera penisola un vero e proprio anticipo d'estate, con temperature fino a 35 gradi e valori ben oltre la media stagionale. Oggi bollino arancione in 12 città, numero che salirà a 15 domani. Giovedì la situazione peggiorerà ancora, previsto il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Grande caldo che sta attanagliando anche l'Europa. Londra ha registrato il valore più alto della storia a maggio con 33 gradi. In Francia 7 persone sono morte per le alte temperature, fa sapere la portavoce del governo.
1: Tennis, a Roland Garros un eroico Arnaldi supera l'olandese Griekspoor in rimonta per 3-1 al termine di un match durato oltre 4 ore. Approda al secondo turno, dove se la vedrà con il greco Tsitsipas. E ora i riflettori sono tutti per l'esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo scende in campo contro il francese Tabor. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati i nostri ascoltatori da Emma Parigi di 3B Meteo. L'anticiclone subtropicale è ben saldo e robusto sul nostro territorio. Permette anche mercoledì 27 maggio condizioni di stabilità, ampi spazi soleggiati, fatta eccezione per la comparsa di locali rovesci a sfondo temporalesco all'estremo nord-est nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico è caldo di piena estate, in ulteriore accentuazione mercoledì le temperature diurne più elevate sulla pianura padana ed anche tra Toscana, Umbria, Lazio. In molte località saremo prossimi ai 35-36 gradi. Per sapere come andrà nel dettaglio nelle vostre località di interesse vi rimando all'app di 3B Meteo al nostro sito web 3bmeteo.com.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: La proposta della settimana è il brano Chapanò, interpretato da Nicolò.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio.

Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

0: miei sono stati dei sacrifici enormi, dall'altro lato adesso sono ricambiati da una grandissima soddisfazione. Diciamo che Matteo Bensi adesso è una realtà, mm-hmm, no?
1: Sì.
0: Il vero colpo della mia famiglia è stato quando non era ancora, perché sai, adesso è facile, no? Tu adesso vai, io sono stato a Marsala, no? In Sicilia.
1: Sì.
0: Tu vai, adesso stasera sto andando a Rieti, arrivi a Rieti, fermi uno per strada che segue un po' di mezza età, che segue il nostro mondo, dici, conosci Matteo Bensi? Uno su tre ti dice di sì.
1: Sì. Quindi, ma tutti?
0: Adesso è comoda. Era prima la difficoltà, quando i miei mi dicevano, allora arriva il momento del passaggio, quando tu dici cosa vuoi fare dalla vita, hai capito? Quando tu, io se devo dire la verità sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo ambiente, e il salto chiaramente me l'ha fatto fare da Guzzi, ci mancherebbe altro, senza di lui sarei ancora a suonare, quando suonavo da solo nelle pizzerie, nei ristorantini, che per l'amor di Dio è stata la più grossa gavetta della mia vita. Però diciamo, io sono sempre stato appassionato di questo settore, di questo genere. Quando ho fatto conservatorio mi ha sicuramente formato alla lettura, ad alcune cose, ma tante altre non dico che non servono. A me personalmente quello che mi ha portato ad essere Matteo Bensi è sicuramente più il dono che mi arriva da là in alto. Io mi dicono, insomma, mi confermano che io ho un orecchio molto importante, e questo è quello che, questo non te lo insegna nessuno,
1: certo.
0: Non c'è, io se sento una canzone adesso mi metto al piano, la suono e per tutta la vita la so. Questo,
1: mamma
0: è,
1: mia.
0: Questo è un dono, non sì. È che posso dire che bravo che sono perché faccio questa cosa qua, non ho merito, è un dono che ho, hai capito?
1: Sì,
0: è come,
1: certo.
0: Non lo so, è come quando vedi quei bambini di 6-7 anni che suonano la quarta di Chopin e dici come fosse, non lo sanno neanche loro, è vero che poi coltivano lo studio, ma i miei genitori mi hanno non ostacolato e non obbligato, i miei genitori mi hanno sempre detto fai quello che ti senti, noi ti appoggiamo perché sapevano che io comunque non ero niente di niente.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, siamo pronti anche oggi a fare un tuffo nel passato con dei brani indimenticabili, con i miti di ieri e di oggi. Iniziamo oggi con Il mulino del Po, Carezze, forse uno dei loro più grandi successi, e Quarante passa.

Era l'orchestra Il Mulino del Po e dal nostro archivio musicale abbiamo pescato due pezzi che di anni ne hanno davvero tanti. Carlo Baiardi e la sua orchestra, I tuoi occhi verdi e L'estate è un'altra cosa.

Struggente questo capolavoro firmato Renzo e Luana, dedicato al maestro Secondo Casadei. In pedana Mauro Levrini, Mille Luci e tu Angelo Blu.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e dopo Mauro Levrini arriva Paolo Tarantino e il miracolo italiano, il sorriso delle donne. A seguire, ma guarda un po'.

Due grandi successi interpretati da Patrizia, ed ora arriva Ruggero Scandiuzzi, sempre qui su Radio Liscio, ai simpatici italiani, buon compleanno e fiume!

Era Fiume, Ruggero Scandiuzzi, e siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi, ma c'è tempo ancora per un brano, il pezzo strumentale che come ogni giorno va a chiudere la nostra puntata. I simpatici italiani, la Nuova Romagna Folk ci propone Magnetico. Ciao simpatici italiani, a domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

che se la signora vede di là in cucina che ho due bottoni sbottonati, viene di qua inviperita. Cosa fai? Non sei... Non, bisogna mettersi a posto quando si va in casa della gente. Cosa sei tutto aperto così? Perché queste sono le critiche. È l'ammirazione della moglie quando sto facendo la trasmissione e mi sto concentrando su quello che devo fare. E quindi mi devo adeguare. Ciao bella gente, oggi martedì 26 maggio 2026. Ciao Cinghia, come va? Passato bello caldo, eh? Qui ci sono già 26 gradi. Hanno detto che domani, tra oggi e domani raggiungeremo il picco del caldo con punte qui in Valpadana. Qui in Valpadana, io sono in collina. Però anche qui non scherza il caldo, ma in Valpadana, nella valle, quindi Milano per esempio, rischiano di arrivare a toccare i 37-38 gradi, oltretutto con aumento dell'umidità, per cui sembrano ancora di più. Per essere a fine maggio sarà un'estate divertente. Va bene, ma io non mi ci adeguerò mai, ma ci sono quelli che invece ci si crogiolano, ci si trovano bene. Anche il Cinghia non è uno che secondo me sopporta molto il caldo, anche se continua a dire: oh, non ne posso più del freddo dell'inverno. Ma dov'è che ha fatto freddo l'inverno? Scusami, Cinghia, scusami, ma perché tu sei a Biella, quindi sei praticamente al Polo Nord, ma non è che ha fatto un inverno di quelli, eh? Allora, siamo un pochino coerenti. Quando è troppo caldo, ma freddo non ha fatto freddo quest'inverno. Ormai da quanti inverni è che non fa freddo? Qui abbiamo visto nevicare mezza giornata, due ore quest'inverno, ha nevicato una mattina che stavo per cominciare appunto la trasmissione, vi ho detto: oh, guarda, dai fiocchi di neve, se no non ci sono più. Allora, ci sono già dei messaggi che stanno arrivando, di cui uno molto molto interessante, una richiesta di uno che non trova una canzone, ma noi gliel'abbiamo trovata. Andiamo con la prima. Intanto vi ricordo che oggi 26 maggio, 146esimo giorno dell'anno, ne mancano 219 alla fine dell'anno, è San Filippo Neri, auguri a tutti i Filippi, ed è la giornata mondiale della sclerosi multipla, malattiaccia, per cui è giusto informarsi su che cos'è questa sclerosi multipla, e ci sono studi in tutto il mondo per cercare di contrastarla, perché è anche autoimmune la maledetta. Allora, primo brano di oggi, parti con me, dai, arriva il caldo, comincia il periodo delle vacanze, tra una decina di giorni, vediamo, sì, 10-12 giorni cominceranno le vacanze anche per i nostri ragazzi da scuola. Parti con me, Matteo Tassi, glielo chiede umilmente, gentilmente, con un leggero sorriso sulle labbra e gli occhi quasi un pochino umidi. Parti con me.

Ole! Allora, ecco, io però ho una recriminazione da fare assolutamente. Se tu mi dici, parti con me Matteo Tassi, lei chi è? Perché non metti, visto che la canzone la canta quasi tutta lei, ho chiesto al Cinghia e Cinghia mi fa no, Matteo Tassi non mette quasi mai il nome delle sue cantanti. Perché? Matteo Tassi, perché? Visto che canta lei, non è solo una questione di curiosità nostra sapere chi è lei, ma anche una questione di parità, di rispetto, di considerazione. Questa fanciulla canta, ha cantato con te due terzi della canzone, perché non si può sapere chi è Matteo Tassi? Sì, me ne assumo la responsabilità di fare questa recriminazione. Così come mi assumo la responsabilità di rispondere a Buongiorno Ettore Alcinghia, sono Rolando di Albenga. Spero che mi potete aiutare, spero che mi possiate aiutare. E non trovo il titolo di una canzone di Elvis Presley che cantava nel film Caffè Europa. È molto bella, aiutavo un vecchietto in un parco di burattini, se la trovate siete grandiosi, grazie. Allora, siamo grandiosi, soprattutto il Cinghia, che l'ha trovata lui. La canzone è Wooden Heart, cuore di legno. Wooden Heart, cuore di legno, cantata da Elvis Presley nel film Caffè Europa nel 1960. Ok? Contento Rolando? Bene. Grazie per la bella musica, Jessica. Grazie a te, Jessica. Poi abbiamo buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio. Potrei ascoltare una domenica bestiale di Concato. Grazie a Ettore Max di Ozzano, Bologna. Ciao Ettore, buon martedì. Se puoi, gli fai gli auguri a mio figlio per il suo compleanno? Si chiama Emanuele, una canzone che vuoi tu. Va bene, ok. Emanuele, auguri! 26 di maggio, data importante anche per me, dopo vi spiego perché. Canzone che vuoi tu, Maria Letizia. Grazie mille Maria Letizia da Luino. Ettore, buona giornata da Giampiero di Villafranca. Ciao Giampiero, buona giornata anche a te. Salutissimi a tutti voi, a Ettore, a Wilmer, da Milena di Spoleto. Ciao Milena. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. C'è sempre lei. Tanti saluti da Irma di Imperia, buona trasmissione. Buongiorno Ettore in ufficio, tutti presenti. Era da un po' che non vi sentivo, Giancarlo D'Avesa. Cosa fate in ufficio? Mi metterete mica a lavorare adesso, Ciao anche oggi da Max di Albenga. Ciao Radio Liscio, buona giornata a tutti da Vilma. Ok, oggi abbiamo anche il Supremo che è impegnatissimo perché sta facendo una regia importante per una televisione di Sky, quindi siamo tutti chi più chi meno impegnati. Buongiorno Ettore Cinghia, per favore mi fai ascoltare 50 primavere, Enrica da Cittiglio. Va bene, la mettiamo in lista. Intanto adesso abbiamo il primo vintage di oggi, Quando mi dici così, 1971. Era un divertissement questa canzone, perché lui la cantava con la Minnie Minoprio. Quando mi dici così, Fred Bongusto.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Una novità di Matteo Bensi, Un bacin d'amore. Sembra quei titoli delle canzoni di una volta, Un bacin d'amore, che sono belle comunque, perché...

Mamma mia, un bacino d'amore, ma stavo guardando tutta la scaletta della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Oggi veramente il mio programmatore è sul dislinguimento più totale ed assoluto, perché è partito con Parti con me, Quando mi dici così, Un bacino d'amore. Adesso il secondo vintage è Felicità di Albano e Romina Power. È proprio sul sentimentale assoluto oggi. Teniamoci questa data col circoletto rosso. Martedì 26 maggio 2026. La giornata del sentimento del programma.

programmatore di Canzoni Senza Frontiere. Allora, Felicità, scritta dal mio amico Popi Minellono, seconda a Sanremo nel 1982, quell'anno vinse Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Ultimamente c'è stata una polemica da parte di Romina Power, che ha detto: ah, non sopporto più Felicità, ah, che palle Felicità, con Albano e Minellono che hanno detto: guarda che comunque hai fatto i soldi con quella canzone lì, perché è stata un po' un'immagine di voi due che ha fatto il giro del mondo. Loro l'hanno portata in tutti i loro concerti, a Mosca, in America, in Sud America, dappertutto. E il simbolo per tanti anni Felicità erano Albano e Romina Power. Per cui che adesso, come si dice, sputi nel piatto dove hai mangiato, non si fa. Felicità, Albano e Romina Power.

331 335 6565, questo è il numero di telefono con il quale potete mettervi in diretta, in rapporto in diretta con me, in diretta tramite WhatsApp. Albano, Romina, Power, felicità. Oggi tengo il ritmo, perché mi preparo psicologicamente al caldo e bisogna resistere fino a dopodomani. Da giovedì la temperatura comincerà a scendere un pochino e addirittura prevedono, poi quando arriveranno i temporali, con sto caldo giù a terra, se arrivano delle correnti fredde in quota, poi viene giù la grandine grossa così. Speriamo di no, che fa danni. Natura, non fare danni, dai, noi cerchiamo di rispettarti, ma tu non fare danni. Allora, siamo a Quando penso a te, proseguiamo, parti con me quando mi dici così, un bacin d'amore, felicità, quando penso a te. Vi ho detto, era sparato sul romanticismo il nostro programmatore stamattina. Paolo Bertoli, quando penso

Paolo Bertoli, sabato sera 30 maggio, sabato prossimo, alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra. E qui invece era in Quando penso a te. Allora, messaggi stamattina. Ciao Edo Landenna, oggi 26 martedì maggio, sono Isabella Sagermano di Roma. Mi mandi la canzone di Lucio Battisti, la canzone Attenti al lupo? Hai un attimo di confusione, Attenti al lupo è di Lucio Dalla, non è di Lucio Battisti. Isabella, volevi quella allora di Lucio Dalla o volevi una canzone di Battisti? Buongiorno Ettore, un saluto a tutti voi da Nonna Rina di San Giorgio, anche lei c'è sempre. Ciao Nonna Rina, oggi sarebbe stato... oggi sarebbe stato il compleanno numero 102 di Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio 1924. Anche mio fratello Pino era nato il 26 maggio 1954, ma è morto improvvisamente per infarto a 56 anni. Allora ti svelerò, io oggi festeggio il mio papà, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, perché lui era nato il 26 maggio del 1926. Quindi ciao papà, ovunque tu sia, un abbraccione, mi manchi sempre, perché era un uomo che soprattutto negli ultimi anni viveva molto la mia vita, intensamente, seguiva tutto quello che facevo, in radio, in televisione, eccetera eccetera, ed era un papà orgoglioso, e me lo ricordo quando alle 3 del pomeriggio cominciava, andava al bar di una televisione dove lavoravo e diceva medicina, e il barista sapeva e tirava fuori il whisketto. Bei tempi. Allora, Ettore Alcinghia, quanto potete me la fate ascoltare la canzone di Elvis che avete trovato? Grazie mille da Rolando di Albenga. Allora, ok, la Wooden Heart te la mettiamo nei prossimi giorni. Buon martedì Ettore Cinghia, buona giornata, bellissima la canzone di Matteo Bensi, bravissimo. Francesca da Genova, era un bacin d'amor, ma va avanti il nostro programmatore. Allora parti con me, quando mi dici così, un bacin d'amor, felicità, quando penso a te, e adesso la Sonia Morin, bambola d'amore. Bambola vera in carne ed ossa, poi ci sono le altre, ma quello è un altro discorso. Me la mandi Cinghia? Bambola.

lei, la Sonia Mori. Grazie viva in bambola d'amore. Allora, 11.37, non mi dimentico, saluto sempre anche le amiche e gli amici che si stanno seguendo in Radio Liscio Visione su Prima Antenna TV, canale 14, Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, le amiche e gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia, e poi le amiche e gli amici del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Questi ultimi, come del resto anche i lombardi, per tutta la trasmissione fino alle 13, perché lei, Canzoni senza frontiere, dal lunedì al venerdì, tutti i giorni dalle 11 alle 13. Allora, ciao Ettore, vorrei sapere se la mia canzone l'hai già messa. Si tratta di Giovanna con la canzone Il mio ex. Ciao, te lo dico dolcemente, non arrabbiarti, ciao Nando. Ma insomma, ma devi stare attento! Ma come? Io mando le canzoni e tu stai lì e non segui? Vedi che non mi arrabbio, sono una persona tranquillissima, io figurati se mi arrabbio per una cosa di questo genere. Eravamo in telepatia. Nando, terzo vintage di oggi. Per Nando da Legnano, una canzone del 1979, tratta dall'album Giovanna Nocetti, per tutti solo Giovanna, una ragazza del 45 che sta per cantarvi Il mio ex. Che tempismo! Bravo Nando, la sentivi, eh?

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Tutte da ballare in questa

0: nostra calimera.
1: Era Fabio Cozzani, lui, proprio tratto dalla sua serata alla Peschiera di Valdengo sabato sera scorso, tre giorni fa. Calimera Calispera è greco, vuol dire buongiorno, buonasera. Quando facevamo Giochi senza frontiere, che eravamo in Grecia, era tutto un Calimera Calispera, perché facevamo vedere che conoscevamo alcune parole greche, quelle due lì e pedalare. E poi, vabbè, c'era ovviamente il Sirtaki. Calimera Calispera, Sirtaki, le tre grandi conoscenze. Per chi non aveva fatto il classico, io ho fatto lo scientifico, era la grande conoscenza di greco. Va bene. Poi ovviamente tutti parlavano inglese, francese, parlano molte lingue i greci. Allora, io mi ritrovo adesso con il primo vinile di Casandenna assolutamente in sintonia con quella che è stata la metodologia di programmazione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Scusate, parentesi. Isabella di San Germano, la regola d'oro di Canzoni Senza Frontiere: si può chiedere una canzone al giorno, non 4 o 5 come fai tu, che ne chiedi una ogni 10 minuti. Una canzone al giorno, perché è così, non si porta via spazio agli altri, tutti hanno diritto ad una loro canzone, ma una sola canzone al giorno, non 2, 3, 4 come fai tu. Ritorniamo al discorso dei vinili di Casandenna. Mi sono adeguato per caso, perché io rispetto la classifica della rivista Rolling Stone, che ha redatto la classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. In 92esima posizione, mamma mia quanto l'ho ballata anche questa. Questo era uno di quei lenti, di quegli slow da piastrella, che se uno era bravo qualche cosa succedeva con quella che teneva fra le braccia. Siamo nel 1967 e i Procol Harum cantavano una canzone che poi è stata ripresa dal mondo, perché l'hanno fatta tutti, i Dick Dick, in Francia, dappertutto, l'hanno fatta tutti. E la canzone è una tonalità di bianco più bianca del pallido, insomma, una tonalità più bianca del pallido, a whiter shade of pale. I Procol Harum, canzone stupenda, era qua. Rimergetevi nei ricordi, questa canzone qui ne ha fatti innamorare tanti, eh? Ne fate sposare anche tanti.

questo non era il video originale, ma era un video che è stato montato successivamente. Ne sono stati fatti 3 o 4 di video di questa Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, che comunque arrivò prima in Italia per un sacco di settimane, prima in Germania, prima dappertutto, perché poi venne fatta la versione in francese, in tedesco, in svedese, in portoghese, in spagnolo, in finlandese, e chi più ne ha più ne metta. Venne premiata con il Grammy Hall of Fame Award. Va bene, era grande, 1967, i Procol Harum 92esimi in classifica, nella classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Non poteva che concludere il mio programmatore con, dopo i Procol Harum, con Ti sposerò di Pietro Galassi. Quindi è stata una sequela di romanticismo stamattina. Chissà cosa gli ha fatto la moglie ieri perché lui sia così romantico oggi. Ti sposerò di Pietro Galassi, e su questo inizio di Ti sposerò di Pietro Galassi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che ci lasciano alla fine della prima ora, della prima delle 2 ore di Canzoni Senza Frontiere. Bella sta promessa, eh? Ti sposerò, e se lei ti dice di no, eh? Chiediglielo prima. Pietro Galassi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: din don, din don, din don. No, basta, tira via tutto. Din don, din don, din don. Siamo a mezzogiorno. Non avevo capito perché ridevano. Ridono tra il Supremo e il Cinghia, perché si mandano i messaggi anche di loro, no? È una storia fra di loro che dura da anni, per cui io non voglio entrarci. E deve essere stato un messaggio divertente, perché il Cinghia improvvisamente me lo sentono nelle orecchie e fa volevo sapere che motivo aveva di cominciare a ridere così sguaiatamente all'improvviso. Allora, oggi giornata intensa anche per me, alle 3 il dentista, fra 3 ore. Va bene, allora siamo alla fine della prima ora e sapete che ad ogni capo d'ora a Radio Liscio ci sono le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi, il martedì 19 maggio 2026, è il 139esimo giorno dell'anno, ne mancano 226 alla fine dell'anno e ci sono ben due santi da festeggiare, San Celestino e Sant'Urbano, quindi buon onomastico a tutti quelli che si chiamano così, ed è la giornata mondiale delle malattie croniche intestinali, praticamente la giornata mondiale del mal di pancia. Così è, se vi pare. Allora, seconda ora che comincia con un, mentre io ho un trauma, ve lo racconto dopo questa canzone, trauma grosso oggi, interventistico, grosso, pressione mentale, una capacità manuale di primo grado, un lavoro importante. Respirare. Respira. Espira. Respira. Espira. Ecco, quando avete un momento di difficoltà, fate questo esercizio qui, basta tre volte, respirone, riempire bene i polmoni, trattenere qualche secondo e espirare. Vedete che vi subentra una calma psicofisica che vi permetterà di affrontare al meglio quella che è la traversia. Marco e Alice, respirare.

Radio Liscio, erano Marco e Alisce, e devo dire Alisce per fare rima con Radio Liscio in Respirare. 12:10. Allora, una giornata oggi molto particolare, vi ho detto anche della meteorologia, che da dopodomani fa arrivare la prima vera ondata di caldo, che andrà avanti fino al 31 di maggio, con temperature che colpiranno soprattutto il nord centro Italia, ma soprattutto il nord Italia, la Val Padana, quindi dove raggiungeremo comodamente i 30 gradi. Ve l'ho detto, chi soffre il caldo si prepari, e io ho già pronto, guarda cosa c'è qui. Questo è il telecomandino che fa partire il mio climatorizzatorino, questo volevo dire, perché se volete che sia lucido, calmo, rilassato e comunicativo durante la trasmissione, io devo essere un po' freschino, perché il caldo non lo sopporto. Oggi poi che ho un lavoro pazzesco, oggi devo, mi è stato ordinato perentoriamente, riparare una zanzariera che la nostra gatta, che si chiama Memeo, è la zanzariera di una delle finestre di camera della padrona mia, la gatta ha cercato di entrare con le unghiette, è riuscita a fare un buco giusto per passare lei avanti e indietro perché voleva entrare in camera. Però fa entrare anche le zanzare, perché se c'è il buco è ovvio che le zanzare, oh, c'è un passaggio, vai, e entrano. Per cui oggi dovrà essere riparata, è già stesa la zanzariera sul tavolone qui in veranda, dove verranno applicate le pecce, e poi verrà messa una doppia, un altro pezzo di zanzariera a chiudere, sigillata. Sappiamo già che la nostra gatta sarà indignata, ma voglio vedere come reagirà. Se riarmirà le sue unghiette per rompere anche queste, allora diventerà una sfida mondiale fra lei e me, perché a quel punto lì metto la zanzariera di metallo. Voglio vedere se con le unghiette poi me la buchi. Intanto, colto da questo momento bucolico, ovviamente il cinghia ha chiamato a sé Lillo, perché dice: povere bestie, come le facciamo soffrire. Concerto, canzone del 1969 degli Alunni del Sole. Gli Alunni del Sole era un gruppo napoletano che lanciò questa canzone e cambiò un po' il suo stile, perché era dopo il declino del genere beat, che loro interpretavano molto bene, si lanciarono sul melodico, e da quel momento rimasero sul melodico. Tutte le loro canzoni dal 1969 in dopo furono tutte melodiche e apprezzate molto, e questa fu la prima, molto bella, viene considerata ancora oggi una delle loro migliori in senso assoluto. Concerto è il quarto vintage di oggi degli Alunni del Sole.

0: con delle suggestioni liriche, si sente dalla musica. Erano gli Alunni del Sole, gruppo napoletano. Ed ora, salutando sempre quelli che sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere, quindi gli amici di Studio 1, canale 95 in Lombardia e il network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Ogni volta che ci sei, che piacere che mi fai. No, quello l'ho aggiunto io. Ogni volta che ci sei è il titolo così nudo e crudo di Matteo Bensi.
1: Questa è la pensiera. Ogni volta che ci sei, le nuove canzoni, le nostre nuove produzioni, Mama Music 2025, tutta la merda.

0: volta che ci sei, ogni volta che siete insieme a noi. Sì,
1: Matteo.
0: Grazie a tutti.
2: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
3: Voluto esserci, perché avevo detto che venivo, però poi non mi hai fatto sapere più niente e io non c'ero. Matteo Tarantino, mi dici vieni, poi ti faccio sapere e io non c'ero.

331 335 6565, numero di telefono per mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp qui a Canzoni Senza Frontiere, ma è anche il numero di telefono che potete chiamare per esempio prenotare un'orchestra per la vostra festa del paese, la vostra sagra della ciliegia, per animare una serata in queste sere d'estate del vostro paese, il Radio Liscio Summer Tour, una serata differente. Sto vedendo le scalette degli impegni di alcune orchestre, sono rimasto stravolto. L'altro giorno ho visto la Marianna Lanteri a minimo 15 serate al mese per tutto maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Un giorno ogni due è in giro per l'Italia con la sua orchestra, quindi il movimento, per dire come sono ripartite alla grande le serate da ballo in giro per tutta Italia, anche perché il ballo, si sa, è un bel alter ego alla palestra, ci si muove anche lì e magari anche in compagnia che aiuta, e come diceva mio nonno, a balla ben se fa l'amorosa, a balla ben se fa anche al moroso, si può fare sia l'amorosa che il moroso, insomma, quando ci si ritrova in queste serate da ballo. Siamo al momento del secondo ed ultimo vinile di Casandenna. Ho cominciato la settimana ieri con il 104esimo nella lista delle 200 più belle canzoni di tutti i tempi, ed era David Bowie che cantava Starman, e ce lo ritroviamo adesso al 101esimo posto, quindi ha ben due canzoni e non solo, ne ha anche altre, ma questa qui è al 101esimo posto, quindi non lontano dalla sua Starman, con l'uomo delle stelle, con un argomento simile. Life on Mars, c'è vita su Marte? C'è vita su Marte è una canzone, aspetta che avevo scritto tutto, scritta e pubblicata come 45 giri, perché se l'era scritta lui, nel 1973. Addirittura Life on Mars si trova al primo posto fra le 100 migliori canzoni di tutti i tempi del Daily Telegraph. Poi è in classifica anche nel New Musical Express, nella top 100 della BBC Radio e poi tra i musical, un incrocio tra un musical di Broadway e un quadro di Salvador Dalì. Wow! Vabbè, ce l'ascoltiamo oggi. C'è vita su Marte? Life on Mars, David Bowie.

Life on Mars, cioè vita su Mars. E pensate che David Bowie dichiarò che l'ispirazione per questa canzone, e adoperò più o meno gli stessi accordi, fu la My Way di Frank Sinatra, che poi era la versione di Comme d'habitude di Claude François, Clo-Clo, che ho conosciuto, intervistato un sacco di volte, che morì in modo tragico, fulminato nel suo bagno di casa dopo aver fatto una doccia per aver toccato dei cavi elettrici e aveva i piedi nell'acqua. Vabbè, tutto questo per arrivare a questa cevita su Marte, Life on Mars, 101esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di tutti i tempi di della rivista Rolling Stone. Era David Bowie. E adesso andiamo con una voce femminile. La bellezza di una donna. Allora, la bellezza di una donna si può esprimere in vari modi. Ci può essere quella che ti porta fuori l'amico con l'amica. Tu sei da solo e dice, vabbè, ma non posso venire a reggere il moccolo. E allora c'è l'amico che ti dice, no, c'è la Giovanna, la mia amica, che porta fuori una sua amica. Sì, ma com'è? Guarda, è un tipo, ecco, quando ti dicono è un tipo, vi fidate, fatevi prendere da shock improvvisi, dite ma non sto bene stasera, non lo so se esco, perché è un tipo. Che tipo? La bellezza di una donna viene vista in varie forme, e poi non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Irene Grillo.

Mi piace che esce, si toglie il cappotto, finisce la canzone, giustamente si rimette il cappotto e se ne va. Era Irene Grillo, La bellezza di una donna. Siamo in ritardo solo di 2 minuti, alla grande. Quinto vintage di oggi. Una canzone che arrivò undicesima a Sanremo nel 1985. Quell'anno vinsero i ricchi e poveri con Se mi innamoro. Lui, Marco Armani, che era prodotto da Red Canzian, fece un album dal quale trasse questa canzone, questo 45 giri, che poi con il lato A partecipò al Festival di Sanremo. Tu dimmi, un cuore ce l'hai? È la domanda forse che si pone Marco Armani guardando lei che lo lascia andandosene via e facendogli così, aspetta, qui devo metterla nel video, sa, qui così con la mano, no, perché è una telecamerina a 180 gradi, ma devo beccarla così con la mano. Ciao, è stato bello, lei che se ne va e lui, ma tu un cuore ce l'hai? Disperato Marco Armani, immagino che sia così. Marco Armani è un ragazzo del 61, quindi un giovinetto. Quando partecipò a Sanremo aveva 24 anni, 85.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Non vi ho fatto i nati morti, il cinecalendario, l'accade oggi. Oh, oh, oh, Ettore, riprendiamo i ritmi per piacere, eh? Elena Cammarone, non mi arrenderò, e dopo tutta l'infornata delle notizie che ho preparato.

0: Marone, in Non mi arrenderò. I nati e i morti di oggi, 19 maggio di qualche anno fa. Livio Berruti è del 1939, quindi quest'anno ne fa 87. Grande Livio, io l'ho conosciuto molto bene. Addirittura nel 1997, durante i campionati del mondo di sci che si fecero a Sestriere, io organizzai delle squadre e feci sulla neve una sorta di mini giochi senza frontiere, e avevo preso personaggi. C'era il presidente della regione Piemonte, Ghigo, c'era Livio Berruti, avevo preso i personaggi che c'erano, e questi si sono impegnati a fare i giochi sulla neve, e Livio ne vinse parecchi perché si impegnò veramente come se fosse in gara. Livio Berruti, campione mondiale olimpionico dei 200 metri di velocità. Nel 1959, il 19 di maggio, invece è nato Paul Caillard. Paul Caillard, Luna Rossa, lui era il vice e poi fu anche un avversario di Luna Rossa, è stato uno dei più grandi velisti e lo è tuttora al mondo, campione del mondo, eccetera eccetera. Laura Freddi fu una velina di Striscia la Notizia, è del 1972, uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio, quando il calcio italiano contava ancora qualche cosa. Andrea Pirlo è del 1979, grande attore, oggi fa 80 anni, è un coscritto. Michele Placido del 1946. Joey Ramone, fu quello che si inventò i Ramones, un gruppo che in America ha avuto un grandissimo successo, del 1951. Pete Townshend, frontman, voce degli Who, è del 1945, quindi anche più vecchio di me. E poi Malcolm X. Malcolm X, intanto grazie alla padrona che mi ha portato il caffè, grazie padrona che mi ha portato il caffè, mancano 9 minuti alla fine della trasmissione, quindi non ho tanto tempo da perdere, puoi salutare così, no, puoi salutare, ma non facciamo dialogo.
1: No, saluto solo lui.
0: Ok, saluti il cinghia. Malcolm X, che era del 1925, è stato uno dei più grandi difensori dei diritti civili degli afroamericani, non solo in America, ma in giro per il mondo. Anche lui venne assassinato. Morti: Jacqueline Kennedy, 19 maggio del 1994, un grande personaggio, ci hanno fatto un film molto bello. Lawrence d'Arabia, morì nel 1935, quando ritornò a casa sua e gli inglesi non lo amavano tanto. E poi Marco Pannella, il leader dei radicali in Italia, io l'ho conosciuto, avevamo chiacchierato, siamo andati fuori anche a cena qualche volta al Parlamento Europeo quando ci bazzicavamo insieme. È morto nel 2016 Marco Pannella, e adesso la Marianna Lanteri, eccola lei, la Marianna Lanteri, che ha tutte queste serate incredibili, almeno 15 al mese fino a tutto settembre. E fra le altre vi canterà anche la vecchia musica italiana.

interi. Accade oggi nel 1962, accompagnata al pianoforte dal jazzista Hank Jones e indossando solo un abito apparentemente trasparente, ricoperto da 2500 strass cucitole direttamente addosso, Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President. Cosa che produsse uno scandalo incredibile. Era un grande evento di beneficenza organizzato per festeggiare il 45esimo compleanno del presidente John Fitzgerald Kennedy. E sembra che lei se la intortasse con lui, per cui la cosa fece scandalo. Andatevela a vedere su internet come la cantò. Proprio Happy Birthday, Mr. President, d'un languido che più languido non si può. Jacqueline Kennedy non la prese bene, di cui oggi ricorre l'anniversario della morte. Jacqueline Kennedy non la prese bene. Poi nel 1995 Balamurali Ambati si laurea in medicina al Mount Sinai School of Medicine all'età di soli 17 anni, diventando il medico più giovane di tutti i tempi. Incredibile, fantastico. Ed infine nel 2018 le nozze reali, il 19 di maggio, tra Harry, duca di Sussex, e Meghan Markle, che sono stati un po' eliminati dalla famiglia reale perché il comportamento di lei non piace. Ultimo vintage di oggi e conclusione di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Piazza Grande, 1972, Lucio Dalla partecipa a Sanremo, arriva ottavo a Sanremo, quell'anno vince Nicola Di Bari con I Giorni dell'Arcobaleno, ma lui con questa Piazza Grande, una Piazza Grande che qui nel nord Italia molti c'era Piazza Grande a Pavia, poi hanno detto no, è quella di Bologna, altri hanno detto no, è di quell'altra parte. C'è sempre una Piazza Grande nei comuni, soprattutto nel nord Italia. Piazza Grande, bellissima, Lucio Dalla.

0: quanto ne ho, e con il sottofondo di Piazza Grande di Lucio Dalla vi ringrazio per l'ascolto anche oggi di Canzoni Senza Frontiere. Ringrazio Marco Sasso, detto il Cinghia, il mio regista, il supremo, che ci ascolta sempre con devozione, non è vero, ma noi facciamo finta di sì. L'appuntamento è per domani mercoledì. Ciao, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.